0: Le talentueux groupe Bodjewant sur RCFM à 6h passées de 21 minutes avant notre balade aux côtés de Christophe Zagalia et de ses invités.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi nant RCFM.
0: En l'occurrence, c'est Jean-Daniel Cortopassi, chef d'entreprise que l'on retrouve à ses côtés au village de San Gavino Itanda pour la quatrième étape dans la pieve di Santo Vedro.
2: Come pareti giovani di questa generazione, Jean-Daniel Cortopassi ha una lei a particolare con il paese di San Gavino Itanda.
3: Il paese di San Gavino è di Amozzi Delina, quantunque, bon, di un campagna in continente, ma di vero che di un punto zero di radio di vita, di un paese, di sempre un piacere di gola, di un lavorare, di un campagna di gui, e beh, di sempre una un spesso di memoria di l'anziano e tutto gui. Che di veramente un piacere di seguire.
2: Capo intraprese in della comunicazione, si può dire che la sua passione è per tutto il paese.
3: C'è un paese che ha cominciato a veramente creare, a dire radio, a fare, a pensare che il mondo di la comunicazione, di la creazione, di un paese che ha cominciato di radio a di marcia di cominciare a lavorare in un mondo della comunicazione e il fatto di creare, di cominciare così, di creare per l'amico, per la gente di un paese, per il ristorante qui, ha cominciato così, per aiutare la gente di sicuro, l'amico, e dopo ha cominciato a strutturare di radio all'impresa per fare un nuovo mestiere, semplicemente una passione è diventata un nuovo mestiere.
2: E le sue competenze sono abbastanza larghe.
3: C'è la concezione di un'identità, pensare a una strategia di comunicazione, di sviluppare a fiore di un'impresa dans ta rete, dans ta un sito internet e di veramente gore di un mestiere, di creare. On a fiore, on a bobigida, et des rivelettes dans ta isoborte de communication qui peut émouvoir.
2: Cortographique, l'intrabrez di Jean-Daniel Cortopassi travaille avec pareti clienti et ben aiuta l'intrabrez comme la soggi in cerca d'identità numeriche.
0: Merci Christophe. Dans les Campacu demain, nous entendrons François-Frédéric Navarre, un jeune éleveur à Santo Pedro.

0: Taylor Swift sur RCFM à 6h27. Alors qu'à nouveau, ça remue pour nos douces signes, Catherine Viguier.
1: Ah, certainement, avec une opposition, lune Mars.
2: Bélier, c'est dans le secteur des acquisitions que cette opposition se passe. Vous heurtez-vous à un différent côté sous ?
3: Taureau, cette journée est importante, avec un possible conflit avec un ou une autre, mais cet autre compte pour vous.
4: Gémeaux, il y a sans doute quelque chose que vous n'osez pas révéler et ça vous met un peu mal à l'aise.
5: Cancer, vous serez très réceptif à vos émotions, ça pourrait vous déstabiliser dans vos actions.
6: Lion, il y a du mouvement et entre obligations professionnelles et personnelles, beaucoup de choses reposent sur vous.
7: Vierge, vous avez votre propre manière d'avancer et vous n'aimerez pas que l'on vienne vous critiquer.
8: Balance, vous travaillez à enrichir votre vie financière et spirituelle,
9: ah oui, et sensuelle aussi.
10: Scorpion, essayez de maîtriser vos ressentis afin de ne pas faire de mal ni à vous ni aux autres.
11: Sagittaire, s'il y a une injustice, ça pourrait vous ronger de l'intérieur.
12: Parlez, ne gardez pas ça trop longtemps.
13: Capricorne, ce n'est pas facile. Il y a à rectifier quelque chose en couple et avec vos enfants.
14: Verseau, vous serez éprouvé dans le domaine professionnel sûrement, mais vous allez voir, ça va évoluer.
15: Poisson, vous avez des désirs contrariés, mais ça s'arrange au fil de la journée.
16: Et pour nous tous, ne pas se laisser dépasser par notre univers intérieur.
17: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ce jeudi matin, nous embrassons tous les Germains qui sont derrière leur poste et toutes celles et ceux qui seraient nés un 28 mai, ce qui n'est pas votre cas, Alexandre.
18: Non, pas du
0: Anthony.
18: Tout.
0: On a encore un peu de temps pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, mais pour vous dire bonjour, c'est dans moins d'une minute, vous nous présenterez l'info à 6h30, tandis qu'Hugo Pietri réalise cette émission et qu'Andrea Petitjean s'occupe de vous pour celles et ceux qui nous regarderaient sur Via Stella derrière leur poste. Elle met en ondes et en images votre matinale radio à la télé. Matinale durant laquelle nous irons à Ajaccio découvrir la gamme Sora avec Franck Zanoni qui a innové en matière de soins capillaires. Il nous en dira un petit peu plus dans l'écho d'ici. On parlera ballon et sapeurs-pompiers dans notre chronique sport. Et pour rimanere moanante kumemurazione di ucinque imadio ina gronaga odin qui di banina bellini ku ana aurelia odia. C'est au remezzo, un utidiale, Alex, buongiorno.
18: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: E principiamo con il lancio di Suleone di l'anno scorso.
18: E allora che continua già a Chabidana in continente, una riunione d'altronde prevista su Marcuri Matignon. Santé publique France, palesa che 37 persone sono morte colpa ugaldu tra il 1 di giugno e il 15 di settembre hanno in Corsica un tasso di mortalità che face piazze a Corsica a quarta posizione di regione più tocca, con l'Auvergne-Rhône-Alpes e a Nouvelle-Aquitaine. Ecco ciò che lo pubblica già Santé Publique France, Roland Frias.
19: Non tal'insieme di le stadina scorsa, 4% di morti in Corsica poi a noi si attribuiti a Ugalore, meno di 2/3 di vittime a un 75 anni o di più. Il gismonte è stato più tocco che il Beaumonte, con 4,7% di morti in lea con Ugalore contro 2,9%. Il gismonte che è stato solo concernato da due episodi di Chapitana in 2025 e durante stiberio di 19% di morti erano pebbia di Ugalore di modo diretto, si può dire in de lancio di Santé Publique France, forte galore che hanno brogato 310 passaggi in dell'urgenza in Corsica, fra i quali 155 ospitalizzazioni e questa malgrado la regolazione messa in piazza a partire dal 15 di luglio da inquadrare l'accesso a sti servizi.
18: È un cifro che verma quantunque più basso che 2024, c'era stato 51 morti in colpa Ugalore, allora che i giorni di Chapitana e li erano in meno.
0: Il ultimi passi per il progetto d'autonomia di Agurziga.
18: E mentre due giorni il presidente della commissione di legge dell'Assemblea nazionale e il rapportatore del progetto di riforme costituzionali in Corsica, annunciando l'esame del testo d'autonomia martedì ben in commissione, poi nell'emiciclo 6 giugno, Florent Boudier, il deputato Renaissance di Gironde, a Scombia, con le eletti Lugali, ha incontrato in Bastia ieri il prefetto di Cismonte, il maire di città, Gilles Simeoni, lui Pozzo di Borgo, il presidente di ACAB, Suibia, direzione d'Ajaccio, su passi intrattenesi con il prefetto, su Joe deve incontrare il suo maire, Stefano Sbragia, ma di no con il presidente dell'esecutivo, i presidenti dei gruppi e membri di SESEC. L'obiettivo è di raminta l'ultima etapa di un processo, non su un contrasto parlamentare che si annuncia difficile, ma che Florian Boudier vuole sireno e lontano di tutta strumentalizzazione politica. O sentiremo autore meno un quarto, posto che l'estamane non strimbidato.
0: In questo frattempo, il giornale Ariti ha presentato la demadiga annuale di iso scontri in collaborazione con Femo Agurziga.
18: Al programma sano e riforme costituzionali e lingue regionali dibattute in Bastia o Palazzo di Governori il 30 giugno, pare cimbidati dal che la costituzionalista Veronique Berti, Paul Molac, deputato di Morbihan, e Peyo Roraruria, il presidente de Scal Confederazione. Ma intanto il segretario del partito Femo Agurziga, François Martinet, stima che non c'è un'insicurità costituzionale che mette in pericolo la lingua gorsa.
20: Vediamo con l'esempio di scuola gorsa che sempre, tutti gli anni, è obbligato a fare contratti in quello Stato. C'è un problema oggi a livello di donde ci posti, c'è una manifestazione sabato che mostra che c'è un'insicurità linguistica. E dunque, diciamo semplicemente con Femo Agurziga che ciò la scrive Agurziga nella Costituzione, ciò la scrive a lingua in Agurziga. Costituzione che permette di fare questa lingua un arnese d'impiego, un arnese d'integrazione e un arnese per i titoli che la divinità l'ugudore forse. Abbiamo fatto una Veronique Berti che è una costituzionalista maior in Francia e che ha sviluppato, mostra che il scrittore costituzionale può permettere di fare della lingua una lingua ufficiale, parliamo di comunità linguistica che permette di avere diritti, diritti all'impiego, diritti alla formazione, all'insegnamento e dunque diciamo che ci sarà ben inteso Veronique Berti che la spiega l'opportunità di scrittore costituzionale, i politici, l'associativo e di nuovo il popolo, perché dopo mezz'ora ci sarà la manifestazione maggiore con scuola corsa a 3 ore in Bastiglia.
18: Joseph Pucci torna eletto presidente del sindacato d'energia di Pumonte. Senza sorpresa, il maire PNC di Viggianello riparte per una terza mandatura. Nanta 199 udenti, Joseph Pucci ha raccolto 186, eletto per 2 anni, senatore territoriale. Il maire Iberi, Xavier Lacombe, è stato eletto vicepresidente del sindacato d'energia. Mentre l'edizione e l'appacciamento tra USDE e la collettività di Gorsica sono stati ammintati dopo un voto contestato di 2022 da Omeri Couto di Jean Biancucci e relazioni assai compiegate mentre l'ultima mandatura l'ora è di girare a pagine così hanno detto Joseph Pucci e Gilles Giovannangeli, il presidente del consiglio esecutivo. Infine a cultura con un'opera religiosa del XVIII secolo conservata in Aieja Santo Bernardino di Siena in Matra in Cismonte ad essere rinvigorita grazie a una mobilizzazione cittadina. La pittura di Francesco Carli ha vinto il concorso di un più grande museo di Francia con 46% di voti. Una dotazione di 8.000 euro finanzierà la sua ristorazione. Avete un ritratto di l'opera in un articolo di Roland Frias andando al nostro sito internet e ai nostri redes sociali ici RCFM.
0: A ringrazia Biasai, Alex, a dopo.
18: A dopo.
0: 7h30 per un altro notiziale. E 7h15 per Cronaga Sport. Si pesa il sole a buon'ora e porta una dolcezza d'estate, guagi su io, e 21 gradi a 6 ore stamane per Conca e Travo, ad essa sulana do gelo a giornata zana. S'affaccheranno in uli stanotte, a ci dice Meteo France, ma senza quada. Ulibeccio è lo Sofia Zampre in Bocchi di Buniva, di 50 km all'ora per Bunfulade, fuori di Sturugioni, sottratti a Sofia. ed imperadure so dolci, ma cala nua penuccia 32 annuncia in cortio portuetio 30 gradi in aleria 29 per San Fiorenzo, Bastia e Ajaccio.
17: Ici RCFM,
1: actu local, musique et bonne humeur.
0: Ascoltez-moi au groupe Oui d'Alba.

0: Sons of Swing. Voilà de quoi nous délier les muscles de bon matin et vous mettre de bonne humeur, j'en suis sûre.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM, le réveil 100% local.
0: Anna Aurelia, stamane, a un microfono di Banina Bellini, buongiorno.
3: Salute. Qualche settimana fa, è muovato in commemorazione del 5 di maggio 92 in Furiani. E ne parliamo oggi. Sai cosa si è passato il 5 di maggio in Furiani?
4: C'era una catastrofe in Furiani.
3: Cos'è la catastrofe di Furiani?
4: Abbiamo scappato a bico la tribuna che c'era tutto il mondo che voleva andare piano niente. Ma come era vicino un maggio, ci ha fatto presto presto e hanno fatto presto presto con i veri. Ma era alta. E infatti, a sera i furiani erano troppo contenti perché saltavano, cantavano, muggiavano. E infatti, la tribuna si è sprofondata. E hanno fatto un monumento per pensare a che. E dopo hanno detto che il 5 maggio fa un più match.
3: E cosa era come match?
4: Era un match contro Marseille, in mezzo finale di Coppa di Francia.
3: E ne conosci due gente che sono stati in Furiani sto giorno qui?
4: C'era un uomo con un cacao. C'erano elli e tutto da re da elli si sprofondava. E c'era un uomo di un amico in scuola, pieno di gente di radio e di adele. E un giorno in maggio, fa un mica in maggio, ma mettiamo i fiori. Un monumento di Furiani.
2: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin.

0: Marc Lavoine, Ananta Vregman Samor, Asawa, Setoremezu. Ritruem ou la toalida isulana kumboy, Alex Antonini, buongiorno.
1: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: O rapporto aor è di un progetto di riforma costituzionale di Agur, sega imbisi da dabo ieri.
1: O presidente della commissione di legge, Florent Boudier, sa fa che in corso, sega allora che il progetto entra in una tappa decisiva. O testo sarà esaminato a parte da martedì da ven in commissione e poi o 16 di giugno in dell'emiciclo dell'Assemblea nazionale. In Bastia, ieri Florent Boudier è incontrato tu prefetto di Ocismonte, o presidente di ACAB, Luis Pozzo di Borgo, e di sicura o mere di città e a consigliere esecutivo incarica di cartulare di l'autonomia, Gilles Simeoni, l'ascoltiamo al microfono di Hélène Battini.
2: Florent Boudier è stato prima presidente della commissione delle leggi, e Benudo Ghias aveva, me la ricordate, ha fatto un rapporto che è stato una storia importante del processo globale. Rivene oggi perché adesso è un rapportatore di un progetto di legge costituzionale, dunque è venuto a tempo per più appena o bolso e ad imperatura qui in corso da qualche giorno di questo dibattito importantissimo, e di nuovo per ramintarci a tutte e a tutti, a tutte e tutti quelli che l'hanno scontrato, so chi sa da passare, baladì o di proposito dell'emendamento della commissione da qui a Benneri, una riunione conclusiva di commissione che renderà un rapporto, e non sul rapporto sarà aperto un dibattito davanti all'Assemblea nazionale a parte di 16 giugno. Non posso mica veramente giudicare, ma penso che lei è un deputato, un uomo politico di prima trinca, di qualità, si è interessato assai alla questione corsa, ha incontrato assai persone politiche, sociali, culturali, economiche, associative, e penso che qualche sia un uomo di progresso.
1: Ne su Joey Florent Boudier, Naya, Chou Sada Intraden, e Cousomer, e Stéphanez Bradja, Madino, qui presidente dell'esecutivo, di l'Assemblea e di gruppi, anche quelli di Sesec, Florent Boudier, che vuol pudare tesente a Longuast, autore meno un quarto, o presidente della commissione di legge di l'Assemblea nazionale, e il nostro invitato.
0: Puli di Gazampre, o Consiglio Municipale di Bastia, adunido ieri.
1: Una séance marcata da un lungo discorso di Omer e Gilles Simeoni, in gas di città e a sua delegazione di servizio pubblico in negoziazione per i qualche 9.000 clienti o anche a riabilitazione di 419 alloggi sociali erilia in paese nuovo, mentre su consiglio municipale in una sovvenzione di 2.000 euro è stata accordata a Lega dei Dritti l'uomo in Corsica. L'occasione per Estrema Dritta di mostrare il suo disaccordo con la maggiorità, Nicola Battini e due altri eletti di suo gruppo Unione e Patrioti hanno votato contro. E poi Michel Prozic, cinema di associare ai prefetti di Ocismonte e per Charente Maritime. L'annuncio è stato fatto su Marcori dopo il Consiglio dei Ministri, sarà rimpiazzato da Véronique Desprez-Boudier, sinadawa prefetta delegata per l'ugualità di chance in Val de Marne. Michel Prozic aveva pigliato esa funzione da agosto 2022, sia circa 4 anni in posto.
0: Joseph Pucci, largamente eletto a Ugabo di Zindigado d'Energia di Ubumonte.
1: Umer e PNC di Vigianello è stato eletto a rimane in Ayaccio con 186 voti, 199 utenti. Solo candidato principio al suo terzo mandato di 2 anni in un contesto d'appacciamento con la collettività di Gorsica dopo parecchi anni di tensione tra le due strutture. Joseph Pucci si è detto felice di la confianza data dall'eletto o dipartimento e di la pace con la collettività. L'ascoltiamo al microfono di Paolo Antonio Squarcini.
3: Penso che è una cosa che è stata voluta per le leti e per insieme di tutti i delegati, di una verità di essere solo candidato, scelti per le leti, ringraziamo di cuore.
4: E ti parla tu dell'appacciamento, quindi vostro discorso per chi?
3: Perché c'è stato un momento di conflitto in quasi di sé, in quella collettività, e qui siamo entrati di appacciato tutto a fare, un negozio più caro. Qua.
4: Di modo concreto si è tradotto da 4 sedi a pro di collettività, quindi noi un primo passo verso un appacciamento generale.
3: Di un passo per l'appacciamento generale, so che noi vogliamo è andare più lontano che qui. In annata vena faremo ciò che ci vuole per amplificare questa fa.
1: Altro soggetto a e 30 zette morti, l'IA ti augalor e tra o primo di giugno e o 15 di settembre l'anno scorso in Corsica. E qui dati palesati da Santé Publique France in suo bilancio chaleur e santé per l'anno 2025. Su tasso di mortalità, piazza a Corsica a quarta posizione di regione più tocca, con l'Auvergne, Rhône-Alpes e a Nouvelle Aquitaine. Au capitolo giudiziario a Fabien Philippe, du gerente dell'Usteria alla ferma all'isola di Cavallo, è stato condannato. E Rio Pomeriggio non fa lavori fatti senza permesso né autorizzazione di collettività di Corsica tra il 2021 e il 2025. La società Pefil è condannata a 200.000 euro d'ammenda, Fabien Philippe a 40.000. La sfattitura di l'opera è stata ordinata sotto due mesi e il pregiudizio di collettività è stato riconosciuto. Fabien Philippe ha dunque annunciato che gli farà appello. Infine, fate caso, è l'ultimo giorno per dichiarare i vostri impositi in Corsica. A Di Marcia si deve solo in linea. Tutte le informazioni sono da ritrovare all'anta usito dedicato di Eustat impo.gov.fr.
0: A ringrazio per sai, Alex, e a dopo.
1: A dopo.
0: Otto reperon entre nous tidiale. Et capitaine, so sempre d'attualità su yo in sole da mane sinazer. In nulli sanno da fa castaser, so annunciati da Jean-Pierre Dussol in montagna, piuttosto un capiranno mica qua, de Ulibecciuelu Sofia Zempre in ebocchi di Buniva, di odie e fa gegalai d'imperador, tocca odie i 32 gradi udermometro, aubiu in portuetiu, domani l'istesso beludan pu amadina, ma sada in gattivice uge. In un centro di Agursiga soprattutto e anche in piaggia orientale o dopo mezzogiorno.
5: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Je sais qu'il y a des habitués pour les musicales de Bastia qui s'approchent. Ça tombe bien, nous vous faisons gagner cette semaine des passes pour votre festival.
6: Dès votre réveil,
5: ici RCFM.
6: Le réveil 100% local.
0: Avec encore beaucoup d'artistes qui vont enflammer la scène de l'Albor de 4 au 6 juin. Trois belles soirées en perspective, des concerts, des figures majeures de la scène pop et électro, des artistes émergents, des artistes noustrales également. 04 95 32 22 22 pour ne pas choisir, ne renoncez pas à votre passe, disponible au standard de la radio pour le plus rapide ou la plus rapide d'entre vous. Mettez le turbo pour parler à Patricia Gambone et joindre le 04 95 32 22 22 pour repartir avec votre cadeau.

è spento. E a Piazzuccia è così triste, non si sente più cantare. Ti rivego va là per la stretta, qua da roba fiori. E bella, a mia bella eri tu, e tanto sì.

0: diritto a partire, un dovere ritornare. Bufalino, hai ragione, ma adesso dove ritorno? Che non c'è più mio padre. Ma sì, qualcosa me ne invento. Perché io sono una di qua. Welcome to Sicily.
1: La squadra di Mediterradio oggi è a Marsala, ospite del Festival 38esimo Parallelo, una squadra quasi al completo perché ci sono tutti i conduttori di questa straordinaria stagione che volge al termine. Manca soltanto la nostra Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, che salutiamo
2: calorosamente, esatto. da Marsala.
1: E quindi Vito Biocchini, Adelaide Costa, Matteo Burini, Nabila Bidi, Luisa Antoni e Ezra Accia, quindi Re Sardegna, Re Sicilia, Radio Corso Frequenza Mora, Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria e la voce della Turchia.
2: E gli angeli del 38esimo Parallelo che sono insieme a noi.
1: E ricordiamo i loro nomi: Emanuela Angileri, Alice Rico Bono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello, dei giovani 17enni straordinari. Quanti siete qui a fare i volontari? Grosso modo, come vi preparate nel corso dell'anno?
3: Grosso modo 200. Ci prepariamo nel corso dell'anno con vari incontri che predispongono, diciamo, questa settimana e questi vari incontri. Ci prepariamo ad esempio studiando gli interlocutori o i mediatori dei vari incontri e gli argomenti.
4: Quest'anno siamo stati appunto coinvolti tutti noi, quindi avete sentito diversi punti di vista. Se doveste fare una sintesi di questi nostri punti di vista, secondo voi questa sintesi di questo parlare italiano, perché anche di questo si tratta, è quale? Ci parla il nostro veterano.
5: Buongiorno, sono Giorgio Adamo, responsabile area giovani di 38esimo Parallelo. Ormai da diversi anni mi occupo appunto della gestione dei ragazzi del liceo scientifico, i nostri angeli, che collaborano attivamente con noi in diverse attività, dalla preparazione di podcast, appunto poi ai contenuti su Instagram, sui vari social, interviste anche in radio. Per tornare alla nostra domanda, comunque quello che effettivamente ha colpito, soprattutto anche dall'anno scorso quando abbiamo avuto il piacere di essere stati testimoni nell'ingresso della radio tunisina con Nabila all'interno di Mediterradio, quest'anno abbiamo trovato un gruppo ancora più allargato con appunto le altre radio che si affacciano sul nostro mare. L'italiano come lingua che lega era qualcosa che non mi aveva mai sfiorato la mente, perché l'ho sempre considerata una lingua, qualcosa di nostro, che veniva coltivata solamente sul territorio italiano e in poche piccole colonie sparse per il mondo. Anche grazie, come diceva appunto il direttore Cappon, l'italiano quando va da qualche parte lascia sempre qualcosa di positivo tendenzialmente. La nostra capacità di saper legare popoli ed emozioni rimane tuttora intatta, e quello che sono riuscito a vedere attraverso tutte le vostre testimonianze è stato di come questa lingua è riuscita effettivamente a legarci nuovamente come un unico bacino su cui ci affacciamo tutti. Quello che colpisce è che in periodi come questo, particolarmente bui a livello mondiale, anche appunto su questo specchio di mare, si è riusciti a creare qualcosa di bello, un contatto umano vero che lega queste popolazioni e che in nome della lingua italiana come pretesto riesce a creare qualcosa che va oltre le singole nazionalità. Ognuno, appunto come è stato detto durante l'incontro, spesso guarda al suo cortile, ma avere uno sguardo più ampio e conoscere nuove culture, nuovi punti di vista è sicuramente qualcosa che ci fa sperare bene per il futuro.
2: Hai parlato del futuro? Vediamo un po' il futuro di questo festival, di questo incontro. Voi giovani angeli del festival, come vedete il futuro di questo evento?
6: Allora, intanto mi ha aperto, diciamo, la mente verso altre culture, quindi diciamo spero che si evolva in grande, perché è importante avere una città appunto come Marsala o un festival del genere.
7: Tutte le culture mediterranee sono diverse, sono sferente, ma ci sarebbe oggi sempre una linea, qualcosa, un'identità comune mediterranea oggi secondo voi?
8: Sì. Secondo me esiste una linea immaginaria che lega comunque tutte quelle terre che vengono bagnate dal Mediterraneo, principalmente perché secondo il mio punto di vista l'aria mediterranea si sente quando si va in delle città nuove, ad esempio la Sicilia secondo me è una di quelle terre in cui tutti si

0: Quindi cultura è importante anche perché è il fondamento di quella che è la nostra società oggigiorno.
1: Cosa avete imparato lavorando insieme per questo progetto?
2: Sicuramente come prima cosa la collaborazione e la coesione tra i vari gruppi, perché per esempio i ragazzi del gruppo foto dovevano collegarsi e attivarsi per mandare le foto al gruppo social che poi doveva postare le foto nel nostro profilo sull'area giovanile del festival, che come raccontano sempre anche il direttore Prode ma anche la responsabile dei social Ines e Giorgio, ci mancava l'area giovanile nel 38esimo. Quindi ci stanno dando anche questo punto di vista.
3: Il festival fondata sulle culture, i giovani e la cultura, i giovani e la lettura. Sfatiamo questo mito, Emanuela. Tu hai vissuto un'esperienza particolare al Salone del Libro di Torino. Raccontacela brevemente.
0: Una cosa che ho fatto presente anche al direttore che mi ha accompagnata anche in questa esperienza, partecipe di questo grande mondo, perché il salone è un mondo in confronto a quello che io posseggo nella mia città, ecco. E quello che ho fatto presente anche a lui è che la lettura unisce, proprio come effettivamente le culture. I giovani non leggono, questa è la frase che viene ripetuta in continuazione.
3: Ma non è così.
0: Non è vero, non è assolutamente vero, perché io ho incontrato un sacco di ragazzi come me che condividevano questo amore sfrenato per la lettura, per l'informazione, per tutto ciò che appunto è vita.
4: Torneremo ancora a parlare del rapporto tra giovani e cultura, molto stretto il rapporto tra giovani e musica. Adelaide, l'altro brano della Sicilia che ci propone oggi.
3: Sì, e allora voi giovani dovete approfondire il mondo che vi circonda, prendere una posizione nei confronti di quello che accade, quindi il brano che vi propongo ha come titolo Manifesto ed è un brano di un'artista siciliana, Manuzza, è un cantautore siciliano, Ennio, che tornano sulla scena musicale dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generation. Il titolo di questo brano, Manifesto, è un appello contro l'indifferenza nei confronti della guerra, un invito a non restare spettatori ma a scegliere da che parte stare, perché nessuna vita diventi appunto sacrificabile. Quindi ascoltiamo questo brano, Manifesto, di Manuzza ed Ennio.
4: Ultima parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Marsala in occasione della 10ª edizione del festival fondata sulle culture. Siamo in compagnia di 4 diciassettenni che fanno parte del gruppo veramente straordinario di volontari che animano questo festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parinello. Ma ragazzi, cosa vuol dire avere 17 anni oggi in un mondo dove la guerra sta tornando purtroppo d'attualità? Come vi immaginate il futuro e come vivete il presente?
5: È molto difficile, perché se 3 anni fa non ci potevamo immaginare cosa sarebbe successo oggigiorno, non possiamo farlo secondo me neanche del futuro, e forse anche in tempi ancora più brevi. Come generazione abbiamo affrontato la pandemia, stiamo affrontando varie guerre, stiamo affrontando la rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. Quindi manchiamo di certezze, secondo me. Non sappiamo dove andremo a parare. In questo contesto si inseriscono poche cose, ma buone, alcune colonne, come la cultura, come il pensiero critico, come la consapevolezza, che possono guidarci verso un futuro del tutto indeterminato. E forse anche questo è il bello. Il nostro futuro è ancora da scoprire.
6: Che mondo volete oggi? Qual è il mondo che voi sognate?
2: Allora, intanto un mondo che è basato, diciamo, sulla pace, ma oltre appunto che all'assenza di guerre armate, ma anche un'assenza di guerra politica, perché noi attualmente non ci troviamo appunto in un conflitto, ma sicuramente viviamo un conflitto politico mondiale. Quindi quello che penso io e tutti i giovani ci aspettiamo è quello appunto di un futuro più equo e senza tutto quello che succede adesso.
7: Dunque, in questo mondo siamo dei principianti tutti quanti, sia noi che abbiamo l'esperienza alle spalle, ma anche voi. Secondo voi, secondo il vostro punto di vista, sentite che potete guardare alle generazioni precedenti come a dei modelli su cui vi potete appoggiare, oppure avete l'impressione di navigare a vista, cioè di nuotare, però di non avere nessun tipo di riferimento verso cui

0: rivolgervi e che vi possa dare un aiuto?
1: Secondo me l'unica cosa che si può fare, più che guardare con esempio le generazioni passate, guardare gli errori che hanno fatto le generazioni passate, perché il mondo è in continua evoluzione e quindi anche le generazioni passate non potranno mai avere l'esperienza che a noi serve per affrontare un mondo futuro. Quindi, secondo il punto di vista di una diciassettenne, possiamo soltanto ammirare gli errori compiuti da chi prima di noi e cercare in tutti i modi di evitarli, anche in modi diversi, perché ripeto, il mondo si evolve. Quindi sì, non c'è effettivamente qualcuno su cui possiamo contare, cioè siamo noi e il mondo che stiamo vivendo.
2: Perché, come sappiamo, la storia ci dice chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi è proprio importante poter guardare al passato e non commettere gli errori di coloro che ci hanno preceduti.
3: Secondo voi i giovani hanno abbastanza spazio nella cultura?
4: Secondo me noi lo spazio lo abbiamo e che non lo vogliamo, cioè non tutti, perché ci vengono date le occasioni, come per esempio questa del 38esimo è un'occasione pazzesca e c'è chi la sfrutta e chi invece se la lascia passare e quindi la manca. Manca questa occasione.
1: Anche magari l'esperienza che ho fatto io in prima persona, quella del salone, è un'esperienza che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché immergersi così tanto in quel mondo è qualcosa di assolutamente magico. Quindi io concordo con quello che dice la mia compagna, però sì, dovremmo anche noi farci un piccolo esame di coscienza e dire, al posto di criticare, magari accettare anche le occasioni che ci vengono date.
5: A proposito di libri, Manuela, cosa ti colpisce di un libro? Qual è il libro tuo preferito, quello che hai letto tra i tanti che avrai letto sicuramente?
1: Allora, io sono molto affezionata in modo particolare al primo libro che io ho letto, ovvero Il diario di Anna Frank. Sono seria.
5: Molto impegnativo.
1: Sì, è stato il primo libro che ho letto in tutta la mia vita, che io ho voluto leggere. E il mio libro deve essere... Intanto non sono una persona che si fa, diciamo, molto prendere dalle copertine. Non giudico un libro dalla copertina. Piuttosto, non lo so, la prima cosa che vedo quando apro un libro è intanto la trama. E poi non lo so, mi piace l'odore di un libro, non so come spiegarlo, ecco.
5: Quindi lo preferisci sicuramente a, come dire, a un ebook o a un qualcosa di digitale?
1: Ah no, quello assolutamente, non mi piacciono gli ebook.
6: Spesso la cultura e l'identità sono vissute e campate da per sé e per se stesso. Poi pensate che esperte e nostre culture può essere un fatto di, può essere un vettore di pace, oggi.
4: Allora, in certe occasioni secondo me possono essere vettori di pace, però se vengono gestite per esempio come sono in questo momento, per esempio le guerre che succedono, sono spesso perché due culture non si riescono a fondere o comunque a vivere coese, e a questo punto potrebbero essere vettori di pace, ma si spera che lo siano, ecco, non sempre lo sono, ma è un augurio che mi faccio per il futuro, ecco.
7: Dalle culture io voglio ritornare con voi al Mediterraneo. Se vi chiedo ognuno di voi cosa rappresenta il Mediterraneo in qualche parole.
8: Anzitutto dialogo. Penso alla Sicilia che si è formata con il dialogo, con l'integrazione di vari popoli. Poi integrazione appunto, ma anche culture. Entrare in contatto con varie culture è sempre un'esperienza formativa. Ce l'ha insegnato la storia. E ce lo insegna tutt'oggi, ad esempio, Mediterradio o altre trasmissioni o magazine che ci danno un'altra visione del mondo.
2: Allora, diciamo che nel corso degli anni ho viaggiato molto per il mondo, all'estero, però quella sensazione di l'odore di quando si ritornava a casa, quindi del Mediterraneo, non è mai cambiato. Quindi per me proprio significa casa, può sembrare banale, ma è così.
1: Per me il Mediterraneo è un nastro trasportatore che in qualche modo porta qualcosa ovunque. Ogni terra bagnata da questo mare porta con sé qualcosa di nuovo e lascia qualcosa di vecchio. Quindi è un nastro trasportatore.
4: Per me il Mediterraneo è oltre casa, perché comunque tutti i popoli del Mediterraneo considerano il Mediterraneo casa, però è anche pace. perché ci sono passati nel Mediterraneo diversi popoli e in certe occasioni, dopo periodi di guerra, ora lo posso definire pace mediterranea.
9: Io forse ho una sensazione più esperienziale, ovvero non vorrei sembrare stucchevole, troppo romantico, ma io quando faccio il primo bagno dell'anno e mi metto a galleggiare a morto, come si dice, nel nostro mare, mi sento tutt'uno con esso. E mi piace immaginare che chiunque ci si immerga e si metta nella mia stessa situazione in quel momento, straniero o abitante del Mediterraneo, possa condividere la stessa emozione, la stessa sensazione.
10: Siamo alla fine di questa puntata, però guardiamo al futuro. Io vi vorrei chiedere il vostro futuro, come ve lo immaginate, che cosa vorreste fare una volta finiti gli studi? Emanuela,
1: allora,
10: il momento del sogno, quindi
1: il mio più grande sogno è quello di fare il magistrato, perché voglio dare giustizia a tutti coloro che cercano con tutte le loro forze, e in un mondo in cui la giustizia, soprattutto in questo periodo storico, è qualcosa di opzionale, voglio dare pace, voglio dare aiuto a chi lo richiede. Ecco.
10: Alice.
4: Allora, da piccola ho sempre sognato di diventare un medico. Diciamo che nel corso del tempo ho appurato quest'idea, questo sogno, tramite appunto delle esperienze, tra cui partiamo appunto dal principio. Da piccola facevo finta appunto che delle Barbie, delle bambole avessero appunto delle ferite, e quindi le fasciavo, e anche appunto tramite esperienze che ho avuto nel corso degli anni ho capito che non è più soltanto un sogno, ma è qualcosa che voglio davvero raggiungere.
10: Stefano.
8: Io vorrei fare fisica, mi piacerebbe aprire un'azienda mia, più che altro per sfatare il mito di una Sicilia fatta solo di ciuri che fioriscono tutto l'anno, di pupi, di marranzani, bellissima. Ma mi piacerebbe che nell'immaginario comune la Sicilia fosse un luogo d'avanguardia, che fosse un luogo di tecnologia, un luogo non ancorato alla sua forma passata.
10: Valeria.
4: Il mio è collegato al lavoro di Emanuela, perché penso che senza le forze dell'ordine la giustizia lavora poco, quindi io vorrei far parte delle forze dell'ordine, anche perché sin da piccola mi è sempre piaciuto.
10: Questa idea ti è piaciuta?
4: Sì, sin da piccola mi è sempre piaciuta questa idea, ma anche il prendere le persone che si comportano male e portarle da una giustizia, ecco, a una giustizia migliore.
10: Grazie, grazie per queste straordinarie risposte, grazie per la vostra testimonianza che ci ha arricchito. Veramente c'è speranza quando sentiamo voci come la vostra, Adelaide, veramente usciamo da questa puntata veramente arricchiti.
5: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto gli angeli del 38esimo parallelo per quello che fanno ogni anno, e a quanto pare appunto si moltiplicano in maniera esponenziale, quindi ce lo auguriamo anche per il prossimo. Quindi noi cominciamo a salutare.
10: Salutiamo, intanto salutiamo i nostri amici colleghi Matteo Burini, Nabil Abid, Luisa Antoni, Ezra Accià. E ringraziamo anche Gianmarco Scarpitta, Giuseppe Ombra e Lorenzo Cudia che ci hanno aiutati alla parte tecnica. Mediterradio torna la settimana prossima e saremo ancora qui a Marsala a raccontarvi questa 10ª edizione del Festival 38esimo Parallelo.
5: Un abbraccio e alla prossima settimana. Grazie.

0: 7 départements en vigilance orange canicule, du Cotentin à la Gironde. Nouveauté depuis ce midi, Paris et sa petite couronne passent également sous surveillance renforcée. Vous avez la liste complète et les cartes détaillées sur ici.fr. Et en pleine vague de chaleur, les écoles peuvent vite devenir de véritables fournaises. Mais les fermetures d'établissements doivent être le dernier recours, prévient le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, qui rappelle dans un document envoyé au directeur les consignes de bon sens, comme l'aération des salles ou l'hydratation des enfants. Un plan de départ volontaire chez Michelin, le groupe français, un des leaders mondiaux des pneus, annonce que 1500 postes sont concernés sur 3 ans. Dans le détail, Michelin écrit dans son communiqué qu'il s'agit d'un projet d'adaptation des effectifs sans aucun départ contraint. Michelin qui a fermé 6 usines en France en 20 ans. Émotion aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés ont approuvé en première lecture et à l'unanimité l'abrogation du Code noir, ainsi que l'ensemble des textes ayant réglementé l'esclavage dans les colonies françaises, des textes jamais formellement abrogés après 1848. Les médicaments anti-obésité Wegovy et Mounjaro seront officiellement remboursés dès la mi-juin en France, mais dans un cadre très contrôlé. La France est le premier pays de l'Union européenne à le faire. Le taux de remboursement est fixé à 65%. Mais dans les faits, pour la très grande majorité, ce sera un remboursement à 100%, car quasiment tous ces patients sont pris en charge à 100%, explique Stéphanie Rist, la ministre de la Santé.
1: L'actu d'ici, toujours avec vous, c'est sur l'appli ICI.
2: La 5e édition du Festival Horizonti met le cap sur la vallée d'Ouritz du 5 au 7 juin. 3 jours d'animation gratuite entre rencontres, partages, savoirs, fêtes à l'ombre du couvent et des châtaigniers à Pays Grodge, Rabadiou et Péoritz. Table ronde, artisanat, atelier jeunesse, exposition, spectacle et concert avec Jean-Charles Papi, Horizonte, Supplement Cheese, parmi tant d'autres. Horizonte in Ouritz, i cinque sei e sette iugno, cousu stegno derci FM.
3: Des têtes d'affiches vibrantes, des découvertes lumineuses, un festival attendu à Bastia, les musicales reviennent du 4 au 6 juin. Avec Flore Benvisi, Yann Wagner, Solane, Jess, Carla Paul et une carte blanche au talent corse grâce au réseau et à Cascult. 3 soirs de concerts, de fêtes et de découvertes de la scène pop et électro, les musicales de Bastia à l'Albor du 4 au 6 juin avec ICI RCFM.
4: Le week-end, de 7h à 10h, Le Réveil vous donne le sourire sur RCFM. De la musique, des chroniques, des invités et surtout de la bonne humeur et des bonnes ondes pour bien commencer la journée. Le samedi, on met les mains dans la terre avec Laetitia Agostini, votre spécialiste jardin qui répond à toutes vos questions en direct. Et le dimanche, c'est vous qui prenez l'antenne grâce aux dédicaces avec vos messages et vos musiques préférées. La matinale du week-end sur RCFM, le rendez-vous qui réveille et qui fait du bien.
1: Ici RCFM, toute la journée.
5: Actu locale, musique et bonne humeur. RCFM, Didéa Ostra, Giancarlo Marsi.
6: Buongiorno a tutte e a tutti, torno una volta con tanto assai di seguire con voi e disparte questa stonda di lingua che ci ha da buttare pienamente ben sino a 3 ore e mezzo. Allora, bella sicura, abbiamo bisogno di questa partecipazione, non mi lascia di mica solo, non lascia di mica in quelle che mi accompagnano, voglio mentire a Gian Andrea Giannichini a Tecnica e Giulio Nigoli che è la baspetta, dunque il nostro numero di telefono può arrivare non a ciò che si è detto e rianci tutto ultimi giorni, Berghi pare che cose sono state mintuate, forse chi si può rivendere o mica, secondo so che volete far passare. Intanto è rientrato, c'è già una telefonata, questa go, che mi interessava, per questa che forse le mabia, sentiremo una canzone appena più tardi, e poi sono mi scordo mica, vi verrà di una domanda in giro a un'espressione, stamane così riflettendo, mi è venuta una riflessione che tutto il mondo conosce, tutto ognuno conosce, e mi sono detto, se lui c'è un'origine a sa espressione così, forse che qualche sia, a conosce, ne parliamo da qui a poco. Intanto c'è Anthony che ci chiama da Bastia, e liamo subito a Barolo. Anthony, buongiorno.
7: Buongiorno Giancarlo e buongiorno a tutti gli editori di Via Ostra.
6: Salute, siete in Bastia, mi sbaglio mica.
7: Sono Bastia.
6: Allora, vi sto a sento, vostro soggetto, se posso dire così.
7: Allora, vi voglio parlare di Disco La Gorsa e di una manifestazione importantissima che si tenerà questo sabato a 2 ore e mezzo, partendo dal Palazzo Giusti, e ne approfittare a cominciare per ringraziare Giancarlo per il messaggio che avete fatto passare nelle rete sociali, chiamando di nuovo la donita questo sabato. Dunque vi ringraziamo Igor di sostenere la nostra marcia e di portare la nostra oggi, e beh, di noi qui volia lampare una chiama a tutti.
6: Mi lampiamo una chiama, voilà, mi volia giusto appunto andando a Strusin, sì. Su questi poi mi domanda all'artisti a Usin su largo hein, di sicuro hein, i cittadini più allora questi eberghi sotto appena di un ruolo di moderazione, ma questi si tocca la lingua è qualcosa che per me di assai importante, come per tutti i barenti non sono mica usol, ma eberghi so sentimo so buon musante e legge o sostegno di Baretti o più possibile farà piacere e ce l'era essere presente sopra lui con tutti i casi eh.
7: E qui è all'orecchio, on a dû mettre à préciser tout son parent, Disco La Gorsa, Disco La Gorsa di Bastia, Mosio, là, c'è poi la prima data, e poi 5 anni, e oggi le nostre scuole sono pericolo, penso che la va, siamo parecchi a sapere di noi chi è questo pericolo lì, di lui stesso, di un pericolo di la lingua gorsa, se non siamo più in capacità di produrre locutori a lingua di memoria, e oggi abbiamo un arnese che funziona, già ci ne vediamo tutti i giorni con le nostre scuole, un cupuro per famiglie, uguale a linea di trasmissione se rotta un mantuato anche come in parecchie famiglie e queste famiglie qui oggi i cittadini parlano gorso e il più bello di chi i parenti chi è un amico imparato per disgrazia quando erano cittadini quelli di noi si ritrovano oggi a parlare per accompagnare i ovvioli che non parlano in scuola, dunque c'è veramente una dimarcia positivo per tutta la famiglia e oggi è di queste scuole, se no mi permettete, abbiamo parlato di sostegno, oggi avremo più di 160 comuni, consigli municipali che hanno fatto una mozione a pro di Scuola Gorsa, consiglio esecutivo, più di 400 imprese, artisti, tutto il mondo ha visto a bella lettera di Gianfrancesco Bernardini di Movrini al prefetto che ha risposto d'altronde parecchi artisti che ci hanno sostenuto.
6: Poi momento mi scuso di Daia Biabarro, poi momento di nuovo a Pedro Santo Guelfucci all'occasione di un concerto a Marseille a mezzo a Piada Barola era importante disente lo contun che in noi
7: Ah, ben intesa, e ci veniva.
6: Scusate. Mi sono detto, a volte che non si ne scordi.
7: No, io mi intuavo. Mi scuso, non so mica.
6: No,
7: mi scordo d'ogni pochi, mi scuserò, ma ben intesa, i gruppi come Diana di l'Alba, Tidia Magliaresi, Larcugi, Balagna, tanti, e di un Pedro Santo Belfucci, che ci ha dato così bella tribuna davant à 50.000 personnes. D'altronde, à ce concerto, c'era un certo Francis Cabrel,
6: qui
7: est l'audilon, portant tous les sostegnos, de manière, de modo pubblico, à Scola Gorsa, et al di là, et l'Inghe Regionale, la intesa, ho riesciuto ad unire più di 1.500 persone da un tempo vettore, quindi ci sono 13 mani fa. Avremo bisogno di fare tornei più sto sabato, dunque l'ampo una chiama a tutti gli artisti e personalità, ma di noi a tutte le persone che sono in capacità di portare o petra. Sto sabato a 2 ore e mezza in Bastiglia, che è importantissimo per le nostre scuole e per la nostra lingua.
6: Sì. Eh beh, spiego chi sa di Amazerantesa o più possibile, bella sicura, e di nuovo continua attraverso i giornali, a Reda Sociale, in che rugio così parlando con uno e con l'altro, beh, continua a muovere o più possibile, perché questi si tocca a un centro di ciò che noi pensiamo essere, o manco qualcosa che ci porta a tutti, chi fa l'unione, perché così ce la rammenta di noi che o gorso, per forse certi che avrebbero una beura di se recupera di un socchene, no, questi l'unione si va in giro a lingua unicamente.
7: Se posso aggiustare qualcosa, si vede bene che è comune che di noi i parlamentari, i parlamentari gorsi, i deputati e i due senatori hanno scritto insieme a un primo ministro, penso mica un esperto di un politico, ma penso mica che la via di Tiorni, che siano da consenso da un soggetto così importante.
6: Yeah.
7: Dunque, vale a dire che oggi non è mica una dimartia politica, non è mica una dimartia che appartiene a un partito, è una dimartia di un popolo gorso, di una dimartia di un popolo gorso per la sua lingua, e per cui siamo chiamati a tutti, al di là di partiti, al di là di sensibilità, al di là di retroacci, sto sabato.
6: Bon, eh ben, tu lui as conto qu'à sa précision. Mais ringrazio Anthony pour continuer et force à sabato, hein, tu devrais aimer.
7: Et force à sabato, yeah.
6: Et d'être, bella giornata a voi, ringraziabile.
7: Anche tanto.
6: A beige, a beige. Allez, continuiamo, 2 ore e 12 minuti. Et quoi disait pour qui ci chiama David Sani? Oui, c'est bon giorno.
8: Oui, manca, vi saluto.
6: Di noi, salute, salute.
8: Salutiamo questa persona che è passata.
6: Yeah.
8: Allora, sto tempo è un pecchevole. Non c'è l'amica, non c'è l'amica che aggiusta i 10 gradi che c'è in più in continente, e ha aggiusto la randina. Incredibile, la randina ha sciappato tutto, tutte le sere, troppo gallo. Troppo gallo. Questo qui noi, noi 25-26, noi ci basta. Perché non siamo ancora d'estate, non siamo ancora
6: Unioni. No, manca appena.
8: Attenzione, siamo lontano, perché se la fa con i Unioni di Giava è una catastrofe.
6: Beh, mi sono visto si bogani che avanti a stadina c'è sempre una zimana, un'osservazione personale.
8: Piuttosto giugno, no?
6: Allora, è vero che di regola si risentiva piuttosto un mese di giugno, forse che è ben appena più nenso, e poi dopo dunque, si mantiene un tempo di stagione e giungiamo piano piano a Isuleone, tanto così abbiamo un garo.
8: Questa è base normale, ma un mese di maggio tutto il mondo la dice, non si è mai vista.
6: Così caldo no, a Provasine i record sono...
8: Faccio quasi 40.
6: I record sono cascati.
8: Qui noi in Bizzano è un tempo normale, noi dormiamo che le quarte. L'orto a terra è bella, ma non è mica galla, neanche galla.
6: D'accordo,
8: attenzione, i 15 giorni i primi 15 giorni di maggio, buongiorno, ovvio, prendi fece qui e avevo a terra, quando vanno a 4 la sera che la mano è scinta, vuole dire non c'è mica su, altrimenti è inutile, sempre fresco,
6: sempre.
8: Nemmeno come su, dunque porto subito la responsabilità, è inutile fresco, ma è ben così.
6: Per avoir, donc, so, per una volta, se posso dire così, per taroccabbi appena, si è contento, né troppo caro né troppo freddo.
8: No, è vero, non si muore di maggio.
6: D'accordo.
8: Non si muore, è vero che io sono appena speciale, ma non si muore di maggio.
6: Yeah.
8: A Giorgiana non è mica possibile, a Giorgiana, un mese di maggio come vuoi, ho pregato a schiattare.
6: Yeah.
8: Ho pregato a schiattare, e quando la schiatta così, tempo appena fresco, ieri andina.
6: A Giajana, ciò che vogliamo dire a Giajana, è a Capitana, io per quelli che non conoscono mica la parola.
8: Non io mica.
6: A me ben, sì. A me ben, sì.
8: Stamane tutta la mattina d'andorto, eh.
6: Ah, è così belli i tempi.
8: Ho la controlla tutto, la controlla tutto. C'ho la essere amanti i legumi, tutti, per fare gli affari, per formicole, per... Avevo con me, per un momento sono scartate,
6: yeah,
8: e gli ho dato una notizia, ma non andava bene, ogni piede, un piede che tocco dei formiche si vede subito, comincia a fare una foglia secca, ando conto, attenzione. Ecco, io anche, bon, vabbè.
6: Eh beh, sentite, mi faccio piacere di gente che si de contento di...
8: Io sono appassionato, eh.
6: Ah, beh, questo allora, quello con l'amica Gabita, però... Hai visto che è capace di sapere il figlio da berello, eh? Buona
8: giornata.
6: Alle altrettanto. Eh beh, con piacere, a ringraziarvi, a beggi, a beggi.
8: Buona giornata.
6: Allora, ne vengo a questa espressione, che in introito l'emissione. Sapete quando voi contrastate con qualche spesso, si può finire dicendo, bon, senti, ha ragione, tu, ma a Gabriel mia. Questo tutto il mondo, l'espressione la conosce. Ma se qualche sia conosce da dove la viene, perché forse chi... è tirata da una situazione conosciuta da certi, non lo so, hein? Perché che a mentuato si è deciso di dire a ragione tua, ma a Gabriel mia. Allora, forse c'è una spiegazione razionale e venuta così, o se conosci l'origine, come lo si può conoscere senza essere sicuro, l'origine, admettiamo, di una espressione come so di gastinetta mi ridirgo, vedi se espressione gusti. Allora, se può pensare se può agonicire, a me mi interessa così per obiettivo di per mia curiosità questa di una domanda che vi faccio, ma poi intervenire per altre cose. Aspettiamo dunque al 04 95 31 28 28. Intanto vi propongo di stare a sentire una canzone di Batti Profigi con il gruppo Sorienti, una delle prime canzoni, forse una delle più conosciute nel repertorio di canzoni a corsa, e qua Rigordo.

ingredienti donc egun rigordo. Allora continuemo in canzone aspettando la vostra partecipazione al gruppo Girnese che mi accompagna subito su canto Pastore Luis Ampé.

0: Tchirnez et au Bastouril de Izampé, d'ailleurs, binti j'ai communaudi, andem on fouriagne, t'aspetta Cantalina, gorridouem mon gon piégé. Chantal, bonjour, nous.
1: Bonjour, Carlo, bonjour.
0: Alors, gomandem.
1: Eh bien, justement, il y a un peu qui va plus dans meglio.
0: Ah, no? Bella nous dit qu'il y a un piège à parecchi.
1: Beh, justement, il y a un piège à tutti qui vede la vita mal, ou quando mandatemi uno dice, e voilà. E c'è proprio, non c'è più il tempo.
0: Ieri, poi si sente un po' attraverso la vostra voce che bisogna ribiada.
1: A più luce, scusatemi, che prima.
0: No, no, no, allora. Mi scusate mica, questa è una vita. Siamo qui e non ci aspettiamo mica tutto.
1: Allora, andiamo di due parole, forse che hai chiamato. Bon, doppia la strambagata, questa con discite.
0: Ah, e poi mi è accaduta,
1: poche volte.
0: Allora, la strambagata per quelle che non sanno, o va di una casca d'olio.
1: Una casca d'olio, voilà, voilà. Bon, qualcosa che vi scappiò le due mani, scappiolato, è cascato, qualcosa che è cascato.
0: E io con un po' di me caridane, che...
1: È scappiolato la mia mano e è cascato in terra. Allora, dopo... due burlette, vado a contare, perché si dice che furlette.
0: Ah, burlette?
1: No, furlette.
0: Ah, furlette, d'accordo. Yeah.
1: Burlette.
0: Allora, io ho un laguna, hai capito so che è l'isola, ma un lagunice amica.
1: Conta che serva d'oggi.
0: E volete, scimità. D'accordo, d'accordo.
1: Voilà,
0: ma e volete una conoscenza mica così? No.
1: E volete, ma noi siamo piaciuti una Salvadoria. No, dice, boh, Salvadoria, poi dopo c'è... non lo so più. Vedi che piace il cervello? E bollette sono due conerie, come mi hai detto prima. Bon, dopo che si è trasandato.
0: Trasandato, eh?
1: È trasandato.
0: Allora, voi chi sei sull'Iade?
1: Allora, trasandato è che si è...
0: Chi si è lasciato andare?
1: Voilà, che negligiva.
0: Negligiva, cercava parola.
1: Voilà, così, ecco. Dopo una triglia.
0: Scusate?
1: Una triglia.
0: Una griglia?
1: No, triglia.
0: Di un pesce, no?
1: Voilà, di un pesce. C'è il rouget.
0: Le rouget. E voilà. Giusto appunto, come è della vive a Joachim Cibenso?
1: Ah, la vive...
0: Un'emica, allora io pensavo che l'era Adria a Scoppina, no? Qualcosa così, no?
1: No, quindi non si sapeva, ma un cervello va più, tutte sta anestesia, ci sta forte.
0: No, so più, no, manchi, no, no.
1: Io
0: so che buona sabbia, la giusta più d'anche io, ma.
1: Vabbè, non ce n'è più,
0: mica raga, a Dragana.
1: A Dragana.
0: Ma io conosco questa.
1: È così.
0: Una Dragana, io un confondo con la Dragana. Una Dragana.
1: Credo, è così.
0: Una Dragana.
1: Bon, e che sia che è triviale.
0: Triviale? Sarà triviale allora, l'istesso senso, no?
1: No. Triviale vuol dire quelqu'un qui est grossier.
0: Grossier. Si j'en coupe française, boy, lui dire l'istesso senso, trivial.
1: L'istesso,
0: on va tout de ces scourir, tout les gérard.
1: Trivial,
0: grossier.
1: Bon, dopo c'è Cartesiare,
0: no, no, ha aggiustato una parola con piacere.
1: Allora, un'altra, allora. Bon, ma c'è stato i ronchizzoli.
0: Allora, i stronchizzoli, è questo, no?
1: I stronchizzoli.
0: Se le miette, ça, no?
1: No.
0: Ah, non, les écharpes, non.
1: Mais che stronchizzoli,
0: Ah, Alors, non so, mica truchi,
1: zuli. Ah, i drunzizzoli. I drunzizzoli sono cosa. Volevo darci dopo, come metti queste piccole legne, di luci. Noi chiamiamo i drunzizzoli.
0: D'accordo.
1: Cosa...
0: A legna minuta,
1: yeah. Voilà, d'accordo. Legna minuta è un nome, dice i drunzizzoli.
0: No, ma hai manco noi, non so chi me ne era scordato.
1: Ah, voilà, i drunzizzoli, ma poi c'è un fuoco, le
0: c'è un po' che mica, ma
1: poi. Oh, no, è un paese, in paese, sì, vabbè, non so come vi chiamate voi. Aspetta, c'è un altro nome. L'accendime.
0: Noi
1: i drunzizzoli.
0: Tutti i bezzucci che giovano a accendere il fuoco.
1: Voilà, per ora mo caro a sera che ha giocato e metto un babbadato, ma bon, con tutte mi ringrazio che voi non avete parlato di noi, e poi abbia salutato con tutti, tutti lo stiamo alla terra, lo stiamo alla terra, tu la mia, di famiglia.
0: Ella è inutile in tutto me.
1: Voilà, anche lei come me, ma ho quasi la stessa operazione, e a Giosiane è faticata, è l'allora della faticata.
0: Ma so chi gli è faticata
1: assai. Allora, Giosiane, avevo voti,
0: se la ci si guida. Chantal, buona salute e au piacere, a presto.
1: Allez,
0: a beige. Donc, Strunchizzoli, Triviale, Adriglia, a Dragana, datemi a conferma se voi conoscete, perché sono manco sicuro, sapendo che i nomi i beige, appena come i nomi i bianchi, secondo i luoghi, a spesso possono cambiare, ma Bastia, forse Cabigorso, se c'è così, per alcun altro luogo, ma mi pare di aver inteso a Dragana. Allora, andiamo in Alada con Giuseppe, salute.
2: Salute Juan Kai, salute a Cantalina, se vi piace di sempre, sapete da bambini.
0: Ah, beh, yeah.
2: E ma io non conosco mica un nome da vivo.
0: Ah, bon, allora siamo lì.
2: Ma a Scorpore no, a Scorpore è un altro pesce.
0: Yeah, yeah. E chi dice come pesce già? La rascasse, no?
2: Pesce di scoglio per fare zuppa.
0: Non si era mica la rascasse?
2: Un po'. Voilà.
0: No, sono mica, dico così.
2: Questa qui, un po' con rossi, che gli spino un po' come io.
0: Ah, assai.
2: Allora, chiamavo perché la domani parlavamo di Brid.
0: Ah, yeah, esumente.
2: Gli ibridi più conosciuti è la clementina.
0: Ed era gioia, giusto.
2: La clementina, il bruciamento. Allora, si può fare naturalmente, ancora a parete, c'è stato. O allora l'uomo, questo disegno, o per Clément, ha cruciato un citrone o una mandarina.
0: D'accordo, io per avere clementina.
2: E qui ha un polenne che corrisponde a un fiore masso, e lo mette andando via di femmino, e ciò che sorte, l'ibrid. Questo qui, se voi pigliate i ranieri, i pepin, i pulite, un sorte amico con clementina.
0: D'accordo.
2: Le
0: stessa cosa che...
2: Tutti ciò che vi va generale, tutti questi cruciamenti. L'ibrid è quando si crociano due varietà. Allora, se dei ibrid assumente dopo un faccio in posta chi un faccio mica la stessa fare che ciò che vuoi di posto.
0: Ma io capito, d'accordo.
2: Per esempio i pomati, a più parte hanno fatto i cruciamenti.
0: Sono ibrid, allora, per più.
2: Quando voi li compra, se dei suoi ibrid c'è mascato F1.
0: Ah, quel interessante.
2: Hanno sacchettato di esumento.
0: F1 è segno che sono ibrid, allora.
2: F1 sono ibrid. Allora, dopo ci sono, insomma, che ibrid, i puliti e dopo...
0: No, ma di un'informazione personalmente, l'ampargo,
2: E andando, insomma, F1 vuol dire che bene non ibrid.
0: D'accordo.
2: E l'animale non è mica tutto fatto lì stesso. Per chi, per esempio, ci sono l'animale, noi di mirazzi, gli acari, si può incrociare
0: e l'hanno fatto.
2: Dopo l'animale quantunque può fare anche da altri animali, un nemico ibrido, per contro l'ibrido dell'animale più conosciuto è uno. Cruciamento di un cavallo, di una samera, di un samera e una aumenta, da un muro, ma se un muro nasce a mura, vemmene che si croce, è un del nulla.
0: D'accordo, io. È di capita di veranza, io.
2: Per contro con l'OGM, qui è un po' più concerto davvero, l'ibri dell'OGM.
0: No, l'OGM di questi entrano non
2: diciamo.
0: Tutte di.
2: Li chiamano le geni genetiche, trasformano l'ADN, fare così,
0: è un'aggressione che è fatta giusto appunto per resistere ai tempi, per dare di più. C'è l'uomo che geneticamente ha modificato tutto per avere ciò che lo ricercava. Allora,
2: che devo fare?
0: Ecco, dunque, va appena
2: contro. La natura si può ribridare ancora la parete senza intervenzione dell'uomo.
0: E poi se ne può cruciare ibride di urte, anche belle strade. Mamma. Giuseppe, vi ringrazio. Vi ringrazio e vi prego una bella giornata.
2: Anche a voi e a tutti.
0: Portate via. Allora, portiamo un portivetto con Aurelien, dopo sentiremo noi a Lorenzo. Aurelien, salute.
3: Salute, Don Carlo.
0: Salute, allora.
3: Salute a tutti quelli che stanno assente.
0: Yeah.
3: Bon, voglio giusto una giumica tanto a di, ma voglio comunque parlare di Ube ou Pro che mi faccio di imparare o corso.
0: Ah, interessante, da dei giochi altro. No, ma interessante perché c'è una immersa dei giochi a un tanto, se posso dire così, e così c'è una forma di spannamento, se posso dire così.
3: Ah, veramente. E dunque, provo tutte le volte che siamo qualche sia di una famiglia, principio a parlare la gorsa o e mica francese
0: mi vuoi dire la reazione di vostra famiglia accompagnano giusto per sapere senza mintua nomi
3: una questione perché all'inizio certe volte è appena difficile di continuare a parlare la corsa perché per esempio, qua mi dico, dico qualche parola in corsa, ma non risponde in francese.
0: Perché
3: ma
0: forse sei più la bête sui radio di va così, perché anche noi famiglia di Gambia una maniera i va che era in onda da voi non so quanto tempo, costi di noi c'è una difficoltà a muoviga o quotidiano.
3: Esattamente. E questa che provo di cambiare, voglio fare di corso un modo principale di parlare e mi pare di essere più naturale.
0: Se può birri droite, se può sentire che bispan, ci bia dei biege, c'è mica contrariabi,
3: No.
0: Il contrario. E
3: ma voglio fare di sta lingua veramente un modo principale di comunicazione e mi pare che il ha messo ancora più forte quando c'è una conversazione in corso.
0: E poi ci abbiamo anche un nuovo mondo di lavoro senza avere voglia di scartare a nessuno, ma che la sia un nuovo mondo di l'ospiale, un nuovo mondo anche di l'economia, un nuovo mondo di anche di società civile, i funzionari, tutto questo, i corsi si annasano, si ritrovano, si riconoscono e forse chi può aiutare, allora non dico mica che siamo tutti fratelli, eccetera, perché siamo come l'altro, abbiamo i nostri veti, le nostre qualità, ma a spesso crea una specie di intimità, si va attraverso sugli ami e la lingua e tanto si lavora forse anche in una maniera appena differente.
3: È vero. E dunque ora sono in portivetto per la campagna, dunque tutti gli anni ha giù domanda a tua moglie, ti faccio la piaggia di parlare a corso appena 10 minuti qui e là Femme cousi tutti io, on est veramente migrante.
0: Tanto me.
3: Mi domando perché una giumica ha cominciato su un contravallo, ma sta demarcia piuttosto, è veramente migrante. E dino grazie a voi, a vostra emissione.
0: Sapete su che lo dicevamo? Buono, è già in francese questo, ma a me è mercato assai. Tôt ou tard, la grenouille émerge du tétard. Donc l'idée, au principe, les couches-tis. Voilà, pour un premier ou d'un, pour ce qui compte, c'est même toi de Guy. Voilà, tôt ou tard, la grenouille émerge du tétard.
3: Et bien.
0: Bon, nous, salut, des saluts à toutes. Et bien, bisous, et pour qu'on avait la journée, et obligé. À Belge. Andemo, à Ebiezzo, l'innorez, ça arrive droit à Lorenzo. Lorenzo, bonjour, nous.
4: Salute a tutti.
0: Salute, come andiamo?
4: Oggi è mica né Biazzole, ma appena più lontano.
0: Ah, d'accordo. Bon.
4: E allora, già, saluto a tutti, ben inteso. Saluto su giovanotto che è passato innanzi a me, che cioè che l'ha più coraggio, e penso che già...
0: Ad una certa maniera sì, sono d'accordo con te, cioè fa pure il coraggio.
4: Cioè che lo ha più buono il coraggio, perché allora oggi... Non è più come nei tempi in dove stavamo bei paesi, in dove tutto ognuno parlava corso. E quando ci scontriamo tra di noi i corsi, parliamo un corso, hanno inteso, ma anche non comprendo un pane, spesso quando dico datemi un pane, si mandano quale so.
0: Yeah.
4: E dunque su giovanotto Agostino, se l'impara a parlare un corso, giurebbe piuttosto che lo si negò la pena per i paesi, a qualche serenata, per poi essere veramente in un mezzo di sta lingua nostrale che porta tutto ognuno in davanti, perché se lo scombatte queste ville
0: in famiglia, già c'è la famiglia, avere qualche amico in un giraero, anche non sono mica forse i più numerosi, o tutte davvero a so comunanza, a so gruppo, a so posso così, a so tribù, e di cominciare a parlare con ella.
4: Ah no, è proprio se l'ore o mi tengo un mese con me.
0: Fendo lo drawaia o mica? Perché c'è la precisata?
4: Eso allora, se l'hanno avuto dopo, no.
0: Allora li brigo salute questi, cioè lo soffro.
4: Quando si impara qualcosa, non si baga, allora bagherà in Hawaii.
0: D'accordo.
4: No, dunque, allora, veramente, questo mese qua, di un gran coraggio e una grande passione.
0: Ebbene,
4: allora a mantengo e a Igo e francamente ho vegetato. Allora dopo ci ho leggo in casa parecchia gente, sarà di forse appena lungo, ma
0: fa.
4: Sente. Allora dice a te, per aver parlato di senza fare nessun fiore, ma intendo di un cantatore Cesare, non dico mica, d'abitudine non dico ma nome, ma di un cantatore si può dire, perché un momento vado è conosciuto, non tra radio, comunque si può dire il suo nome, che mi ha risposto per ringraziarmi, non era manco bisogno, avevo avuto bisogno di ringraziarmi, che era, è stata detta con buon cuore, dopo a te, di avermi ringraziato, e che abbiamo risposto a un momento, era il droami, un vecchio bagliaccio di scherpi sta chitati, mai ha dato la risposta. Dopo Simone, ringrazio Simone Inù, che non c'è mica bisogno di vendere i ringraziamenti, ma Simone mi ha ringraziato di se l'aveva bisogno un paio di scherpi i libri stava. Dunque e dopo allora era per dire a tutti gli amici di Idea Vostra che a nostra lingua è tutta esperta in una corsi casana e che per rapporto ad Idea Vostra Simone rendeva mia e ci permette di conoscere gente in tutta la Corsica. Abbiamo avuto una giamma di un amico di un cantatore che mi ha detto che noi tempi era stato gappiato un saccone di scherpi e che ne aveva un paio praticamente noi e che gli era pronto a legarmi perché chi ha preso ciò che l'hai inteso mi veria piacere. Dunque, ma come sa sai? E per questo che ne voglio parlare, non dico mica un nome di questa persona, perché forse un amico laggiù di sente il suo nome.
0: Io ma c'è ma non è tanto, io non, dunque se la riconosce.
4: Ebbene, se la riconosce. E sta persona qui mi ha fatto assai piacere, ha detto che e mi ha contato la storia di scherpi, che dirà, mi ha contato anche questa storia di scherpi, che era stata rappiata in un luogo e che ne hanno tenuto nei pochi bagli e di poi i tempi
0: eh? Come ha detto a me era la stessa cosa, l'avevano ubbiato un convento qua su,
4: Bigo, mi ha fatto assai piacere che deve essere risposto, la scoperta di Agossi. Vuol dire che noi, la nostra lingua, è sempre parlata a tutti, è sempre intesa a tutti, e che tra di noi ci ridurremo sempre. So che ti hai detto prima, mentre avrò, in un senso appena più largo di cose.
0: E che la uga così.
4: E che la uga così, ben intesa. Ci guattiamo tutti i giorni perché la uga così.
0: Speriamo.
4: Allora, non so mica lungo, hai una storia, ma una conterà di mica, forse c'è un mondo a redo.
0: Allora, se non è mica...
4: La storia di un luogo che tu conoscevi, di Avarie, di Campioni.
0: Era
4: un siderucio pastore. È una storia vera, attenzione. Voleria saperne di più, ma non trovo mica saperne di più. Forse una persona anziana come Udorabo o di più, forse ne asenteranno. È una storia vera, ben inteso. D'un sideletto di 14 anni che stava in campionico di Gorizia. E curava il suo capo per la montagna come fermo noi, con le bigore, le vacche e i cavalli e le mule. E era un tempo diverso. E hanno capiato un pacchettaggio, come dicevano i
0: Niti.
4: E su sua notte era interdetto dai parenti di Duca Erme e tutto ciò che era portato da Francia per avere. Sai che tanto non volevano mica che tu mettevi i scherpi che li portavano l'armata o compagnia. Soprattutto mica. E su di lui ci ho appassionato che lui era, il pacchettaggio l'ha visto valare, farà da Ubie e l'ha piantato in una zecca. E l'ha legato, questa è stata conta vera. L'ha legato e un giorno l'ho chiamato per portare l'armata. E per tutta l'armata, in tempi veri. È giunto per lontani, per i luoghi lontani, e si è fatto tagliare anche da una mina. E sta persona non è mai più potuto con un'altra montagna come quello noi d'estate, a questa era di mari. E diceva sempre che c'era un luogo dove l'ha abitato da fare, non gli ho mai potuto trovare una botta di sardina dopo un'altra.
0: E
4: mi spiace, è la storia che mi spiace, domica a Basteria io trovo un pezzo di ferro in un luogo dove era stato questa persona aveva messo l'affare, giusto per passione, non è manco per pia un po' un'onda,
0: no,
4: è giusto per passione un luogo, di sapere qui sei stato dall'affare, appena come quando c'è una croce in un luogo dove si dice che io mi sono battuti per un giro di laggia per sgranare il suo cane.

0: Saluto, io non sono la donna.
1: Come...
0: tutti la musica, allora cerca di stare assente come sempre.
1: Salute. Vi sentiamo sì, appena male, non so se le vuole funuccio, ma...
0: Purtroppo ho sull'ona, di meglio un po' su esce.
1: Attento un cugio. Allora andate.
0: Che non so, piange noi e vedre.
1: Questo caso così.
0: Coce noi e piange noi e vedre.
1: E piange noi e vedre.
0: Sì.
1: E balla lui, c'è in udicino.
0: No, invece vanno a posto. Non me la mente. Ma come i calori sono avanzati? Poi è un po' là,
1: Ah, forse.
0: Ma in generale sempre i soleoni. Balla qui i soleoni.
1: Balla qui i soleoni, la regola è questa,
0: Ma allora, gli arrivano appena... C'è caduto un testo, l'amico Giuseppe, di Corsica Sultana, parlando di erburi. Ma c'è degli erburi che non c'è mica bisogno di stitarli.
1: Ah, dite.
0: Di Aranella, per un detto, un espolo piantate Aranella, vedete, c'è due tre granelle rosse. Fate l'erburo e non bisogna stitarlo, vi faccio i belli frutti.
1: Ah, d'accordo, io.
0: I melingrani di stesso.
1: Ah, buon. Ah, comunque melingrani.
0: Sono io che conosco, quella da giù fatta facendo i belli frutti. Per contro ciò che c'è un melo un bero ciò che porto greff
1: d'accordo
0: sono mica compatibile, mettiamo un paracucco non vuole mica si dà non un melo ciò che ho manco i buconi
1: d'accordo
0: voilà, ciò che gli alberi siano compatibili con un sedu.
1: Io capito. Ma parlate dell'affare di un espolo, questo non l'abbiamo mica che non abbiamo mica bisogno di essere dato.
0: Ma io di espoli, ma contro i brassichi, che potete fare? Mi faccio vedere i brassichi e mediamente selvatiche che se le maturano, non si può,
1: Ah, buono.
0: Sono brassichi selvatiche.
1: Ma non, un brassico non c'è bisogno di insidarlo?
0: No, mi faccio i brassichi, ma mi faccio mica... Non mi faccio mica i verde bestiche. Allora, per contro, ho un amico che mi ha detto: io ho comprato le bestiche come sempre nel commercio, ho piantato un noccio e se tu bevi le bestiche vuole, che non mi faccio.
1: Ah, buono, ecco.
0: E appena una capisce. Io, quelli che piantiamo, nascono selvatici e dopo insidiamo.
1: D'accordo.
0: Eccoci. Io faccio le verde bestiche giù che parlano le bestiche in vigna.
1: Una domanda che mi viene così, quando tra un momento che ho piantato il radio barsico e un momento dove io l'ho insida, quanto tempo io l'aspetta? Adesso non lo so.
0: No, si normalmente su... si pianta tutto d'ottobre, novembre.
1: Yeah, ma l'insida direttamente?
0: No,
1: e questa è una domanda.
0: Se li sono sviluppati, vuoi densità ancora verranno che bene, aprile, marzo. Così io si aspetta l'altro anno, manco un anno.
1: D'accordo.
0: Un anno in sedo.
1: D'accordo.
0: Ma questa è per piantazione, quando ho piantato un albero, un nocciolo, ma poi densità anche un ceracio, c'è grosso, noi c'è caduto e ha pigliato. Aveva parecchi anni, l'abbiamo scappato. Si è dato a Curona e ha pigliato anche pure Ueccio.
1: Ah, buon, d'accordo.
0: Vede, c'è parecchie.
1: L'hai debruato unicamente dentro un ciaraccio o l'hai debruato in un'altra varietà?
0: No, più non ti ciaraccio. Non ti ciaraccio più. Un ciaraccio anche per la macchia. Ci sono per le macchie.
1: Ci le assai.
0: O che faccio nei ciaracci giù, che non sono mica una, vedi chi. Si insedano e pigliano.
1: D'accordo.
0: E già lascia allora è più facile.
1: D'accordo.
0: Eccoci per l'espo. Allora, voglio dire che è andata via parole che hai preparato.
1: Allì, con piacere, dite.
0: E allora, un più erbo i pastori. Ti dice, l'estate porta sempre dopo l'acqua. E l'inverno fa come la ti pare.
1: Allora, come a capirlo che...
0: L'estate porta sempre dopo l'acqua come i pastori. Se voi vestite lontano, vi trovate senza barecca che vi piglia l'acqua, come fate?
1: D'accordo, unicamente...
0: Allora, per precauzioni, pastore, anche un pieno agosto, un pieno estate, erano sempre
1: un rosso
0: barecca.
1: D'accordo,
0: ma per contro, se voi non portate mica l'inguerno, è che ne è mica troppo cervello.
1: Io capisco.
0: Per questo che dice l'inguerno va come la di pane.
1: D'accordo.
0: Eccoci.
1: E ne avete un'altra espressione così, un'altra parola, voi sì, no?
0: Sì. Ah, dopo a giù, a fu passi.
1: Ah,
0: a fu

0: A puppassi è una uteia.
1: A puppadi.
0: A puppassi bebè.
1: Yeah.
0: Ma volei... Piada
1: a usare a lui e mani e va a puppare. A puppare si dice tete in francese, in radio. C'è di nuovo.
0: L'animale. Un'emica lei a cannella.
1: Ecco.
0: A
1: utia direttamente.
0: Ma in generale, quelli che si appuppano è un abuso. O a bubo. O a ciafru.
1: A ciafru,
0: sì, noi mi abuso. Ma noi quando uno è abuso, in generale non viviamo più.
1: Molto più che poi si ne muore ora e dunque questi mi va a debassare.
0: No, se siamo con niente e vediamo, prendiamo sempre i bicchieri. Di uno sa puppa che vai abuso.
1: Ma non si delui, no? Quando lui ha ubetto a mamma, sa puppa?
0: E aveva paura e a puppare.
1: Ci sarà come posso dire, a relazione con Ebu pure, ci sarà forse l'idea Agostina.
0: Può bene anche Agostina.
1: Ma so che un ciuccio sa puppa o betto e a mamma.
0: Guarda, come
1: lo sa puppa. E mi ricordo, pedibi, quando hai ragione, i grandi ci mettiano a mano da reda o do bezzo Agostina, e dici, a puppa, dici. Diciano così per magagnacci dunque ma ricordo
0: noi
1: a poppa di o allora facciamo la peridio e ce n'era uno che non capiva più a UT e va si è poppato d'accordo sì.
0: No, non mi
1: aiuta, Giuccia.
0: Giuccia.
1: Ah, io non bevo, è Giuccia. Giuccia. È bene.
0: Allora, ti danno una parola lì.
1: Allora, con piacere.
0: I piatti scorsicati.
1: Ah, scorsicati? Chi
0: sono? Se due parole non sai i piatti, noi compieghiamo. I piatti scorsicati. Quando sono appena. Ma signori, i piatti scuppallati.
1: Ah, voilà, ecco, scuppallati o scupulati, io conosco scupulato, ma ieri stessa.
0: Io scupulati, io che mi sbaglio.
1: D'accordo.
0: Sono tutti scuppallati.
1: Siria e Brescia in francese, per far capire. D'accordo.
0: Vieni tutte queste parole, i giovani non impiegano più.
1: Perché.
0: Un bambino che ha 100 anni, 100 volte, che sta a dire? Che sta a dire? È stampata.
1: Mi posso permettere per in amicizia, sapete chi bidango ga?
0: Per far imparare.
1: Sentite, oggi non nasce mica imparato, se voglia di mica parola, non la può mica conosce.
0: Allora,
1: se non ha mai inteso, Ugorciu. Forse non ha mai inteso che un piatto era scupulato,
0: manco che mondo, che volevi.
1: Un
0: esempio.
1: Bo. Simon, abbraccio a voi, tanti sti giorni.
0: A tutti gli sti giorni.
1: A beggi. E beh, raghi, anche a me mi può scappare ogni tanto di dire, ma guarda, questa, non la sa bene, non la sai. Dopo la persona biveglia così, con lo cin divora, se tu non pari mica a parola, come la dianduina? Non hanno mica d'orto, no? Dunque, questi noi non siamo responsabili, mica sempre a colpa di idee, se non conosci mica la parola. Ma è lì stessa anche per il francese, di Bois de Gapion, una parola appena, come posso dire, di sotto scala, con si obra tanto, e radio, e donc se non ha mai inteso la parola, cioè con tu che sente la manco una volta. Bon, è così. Allez, una canzone con Bogevent, tutti con la mia bandiera, e poi aspettiamo in noi, enfin, aspetto sempre dans ta a ragione e toi a Gabriel Meyer. Bon, c'è Antoine qui tardi da Vinsulas che mi dice che dia Monsieur Seguin che dia l'origine di questa espressione, ma se qualcuno si conosce la vera origine di questa espressione, tanto mi interessa subito.

Bonjour, la mio andera de so tre ore, baspetem, je torno una mezz'oretta, si abbe, commenta, ribi a qualche punto, des occhi sedet, si abbe rispondemi a sa umana dans ta l'origine, sa espressione, a ragio e toia, ma gabri, me, c'è un altro aspetto, una variante, so bossui così, che mi è stata brubosta in da Antoni da Vinsulasca, o ragio, o d'orto, a ragio e a mea. C'è di noi sa maniera, si può dire così, di sa maniera, esiste sa espression de gusti. Allora, ben, continuemo con, ben, i mantini, hein, cambia la zurte, e se vuole de Bartigiba, si mon guim.

0: Ca e saut da quel in so passadi.
1: A frequenza mora side in casa ostra. Allora, un trigade e dide a ostra.
2: A Dio sempre a mente chi a più bella scuola per imparare un gorso e di campagna con i baggiani.
3: Ha già imparato da zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelo.
1: L'emissione è di tutti.
4: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
1: Side in bidadi a fa oberagumuna da uloni a uvanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
5: Continuate così, si diventa un socco che è magnifico, e un fate che seminare ogni giorno.
1: D'idea vostra, per noi chi siamo.

0: Sì.
1: E poco sciumi. Allora andremo un anno con Gian Antone dopo, ma prima Gian Antone ne ha in surasca. Antone, salute. Ora c'è sempre un piccolo silenzio. Antone, buongiorno.
2: Ah.
1: o tempo che tutto
2: che
1: giugno
2: è...
1: D'accordo, bon.
2: Ah, è così.
1: Bon, tutto va bene?
2: Tutto è buono, se va.
1: Vi ringrazio, non c'è male, ieri.
2: Un saluto a tutti i nostri amici. E poi giusto per ricordarvi che a Barulla o cosa speciale, questa espressione, bani e cosa, di M. Seguin.
1: Un clown, fa ieri. No, ma alors, forse non c'è mica un'origine a Raggio e Toi e a Gabriele Mia, ma forse che è nato una lì da Mentuado, un si sa mica da dove la venne, forse che è stata inventata in un, ma se lui gira qualche si che aveva inteso parlare dell'origine di questa espressione, poi è interessante di sente st'origine, gusti.
2: Avvicinata, la raison più forte è toujours la meilleure, ma bon, siamo mica lontano perché c'è appena una variante di sa fare questa espressione. Ha ragione, ha ragione a mea. Questa esiste?
1: Questa esiste, no, sono tracce di rivette so che boi gi, ed è giusto appunto. Io, d'una certa maniera, sì, sono d'accordo con boi. Allora, piuttosto per la seconda che per la prima.
2: Piuttosto per la seconda,
1: piuttosto.
2: Ma siamo appena lontano, questi. E poi dopo per andare in questo senso, bon, ma non vi invitate mai una seconda con gli amici in questo senso, per confortare a Mussa per salvare la lingua corsica, ma direi che una poesia di Zidi Carchisia che è assai impegnato e che ne ha fatto qualche uno non da su un migno.
1: Yeah.
2: E si chiama Un bel impegno.
1: Un bel impegno, eh?
2: Lingua corsa abbandonata da tutti gli sosidelli, un giorno hai pensato di essere un'iguelli. Come un debole bullone che vuole crescere e ingradare, hai scelto in coragione di mettermi a pallarla. Dopo parecchie stagioni a curare in avvertenza, nascerà quello dallone che porterà la prudenza. A mio già riduata ci vuole assicurarla, in carima e agantata e primura di salvarla. Così mi sono messo in capo per l'anziani ricordo di dar torna un astudiato alla lingua del mio uomo. A voi questa promessa sereno e anche beato mi do più gli stesso veramente confortato. E come me a buon va quelli che sono primorosi di arima e di abrusa e che si stanno nascosti. Ognuno avrà capito a forza di questa postura, se non abbiamo stupertito a vittoria di sicura. E sa poesia di un nostro amico Filippo Inizza.
1: Ah, beh, salute un amico Filippo. E poi Banusa, si so che lui è Aurelien di Bortivé, tu en sors, hein?
2: E
1: giusto appunto, donc, c'è altro nome da giusta, è vero che quelli che un po' mica essere, enfin, in tutti i casi, di quelli che sono qui in delle missioni, che un po' mica essere da consento con i civilari gusti, eh.
2: Di
1: Gallarci, beh, qui ognuno dopo va a modo suo, eh. Ce n'è chi forse aveva un bisogno per mille ragioni di vanne i più, d'altri se ne danno appena a distanza. E poi non domandiamo mica a tutto ognuno di essere un militante. L'idea di partecipare, voilà, o manco di partecipare a qualcosa per un par di tutto questo. Voilà, l'idea è questa.
2: Vado a lasciare un saluto a tutti i nostri amici e poi attenta a M. Seguin.
1: Ecco, d'accordo. A ringraziarvi. A beci. Allora continuiamo l'idea vostra e ricevimo a Gian Antone in Agna e Vio Morbo. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Salute.
3: Senti bene.
1: E poi, come andiamo?
3: Va bene.
1: Allora,
3: è difficile passare dall'età a stenti. Immagini poi poesie.
1: Ah non, merda. E allora? Ci va su tutti i giorni, da ridare.
3: Sì, ma poi...
1: non combine fate, eh? Yeah.
3: No, volia, in prima volia portiamo a sostegno a scuola agosto, ventesimo.
1: D'accordo, sì.
3: Poi altre cose che di qui non ci posso mica... partecipare altrimenti.
1: Io, ma è già un ben di fare un'occhiata a, e poi ci sarebbe di radio di gore ben pensato.
3: Sì. Boh, giusto, volevo dire qualche parola anche le stroppiature, aiutando a parlare ancora di...
1: Ah, stroppiature, sì.
3: Di stroppiature.
1: Allora.
3: Noi diciamo quando... una scopolatura, non so se voi sapete la scopolatura, io intendo parlare ancora di...
1: E per i biati.
3: Uno di scopolare o di copolare, non so, una parola così mi pare.
1: Yeah, yeah,
3: la scopolatura. La scopolatura noi era quando noi minavamo di... come noi viaggiamo scalze, minavamo di piedi in una pizza e scopolavamo... e scopolami i diti dei piedi.
1: Ah, io capito. E beh, è sempre la stessa nozione. Un piatto quando è scopolato, il è bresce, e tanto gusti o bego della pesca. Ne manca un pezzo,
3: eh? Vadi che deve venire la coppola, una coppola, deve venire la guerra.
1: Bennerà forse da gusti,
3: e venerà da coppola. Dopo quando andiamo, ne vascamo le minocci, diciamo che andiamo i minocci coronati.
1: Ah, coronati, questa era stata detta un giorno dell'emissione.
3: Dopo c'era la magione che facevano i marchi, le ambe, diciamo, smisate, le ambe smisate.
1: Ah, smisate, eh?
3: Svisate.
1: Ah, svisate, d'accordo.
3: Dopo c'erano le incalcature.
1: Ah, chi sono le incalcature?
3: Allora, le incalcature, quando l'uomo è già scalzo, è che un voglio comincia a essere importante, diciamo. Quando mi metti tu un piede correndo, un piede tanto una pietra un po' tagliva,
1: yeah.
3: Ma... un coso si faccia a marcia, si faccia da letto sotto moglie
1: sotto UB
3: si faccia in vento, dico, non si vede nulla.
1: Ah, d'accordo,
3: non si vede nulla ora, ma come voglio ripetere, è abbastanza importante, è dentro qua.
1: D'accordo, si basa dentro, Gusti, d'accordo. Sì. E tanto Gusti aveva un'incalcatura senza avere il radio a broa visuale.
3: Ma di che dopo marcisce diventa importante, giura anche i certi urti, giura abra la... non erano capaci di aprire... e facevano sbuttare
1: la
3: marcia.
1: D'accordo, sarà, allora, forse che avrà un nome in francese, ma l'idea, l'idea di, infatti, un banera mica dovuto d'incalcare da Puglia, di va come una specie di pressione a Puglia per cacciare dunque sa marcia Gusti o altro, non so, rivletto.
3: Ma ho fatto che la fase di prologisti era quando così è già Antonio, una pietra un po'
1: tagliva.
3: Faceva questo fenomeno qui, arrancalcatura, si chiama arrancalcatura.
1: È interessante questo. Non conosce mica io questa parola.
3: No,
1: Beh, io sono di una generazione, abbiamo i scarpi, eh. Per o più, ma Bibo a canca andando a Uba,
3: ma è a mia generazione di scarpe, giusto appunto come abbiamo parlato di scarpe stacchettate,
1: yeah.
3: Che qualcuno ha avuto la fortuna di trovare i scarpe sui piedi.
1: È vero. Io Lorenzo, io perché ero in cerca di un paio di scappi stacchettati e dunque e mi risposta. Ma allora dove? Beh, quelli che di Udroe sono più scambaroni come noi sì, noi. Invece scarpi, Geraggio. Ma non erano mica, sono più in stato. Ma bon. Hanno un merito di essere sempre in radio per sapere che l'affare esiste tutto in radio.
3: E ci sono anche la nostalgia, ma io non di scarpe che tanto non ho mica
1: a mi penso,
3: avevo 11-12 anni quando ne portavamo e per noi era più erano più strati che altri.
1: Capisco
3: ecco. Ah, vorrei dire una cosa che mi piace questo parlato.
1: Ah, allora, beh, vi ringrazio, sono mica so.
3: Stimo che, nostra maniera di parlare è la nostra, ma...
1: Allora, io adesso sono onesto, io allora, da voi che faccio l'emissione, sono questo, sono 20 anni, mi è sempre piaciuto a parlare di Castagnici, questo è normale che sono immunologhi, ma ho scoperto, non ho mica vergogna a dirla, quella bumuntinca allora, di abbastanza larga, perché va da due boi sino a un rucchigiano, e francamente si è scoperto a gusti, e a Igu, mica per alisciare niente, per farmi vuole, francamente, allora, mi piace assai, e trovo un piacere a sentire a voi, a Stefano parla, a Patrick, a Uneboghi, e perché per me di qualcosa di noi, se posso dire così, e trovo che c'è anche la pena più duro a sentire, trovo che di prima è magnifica, è ricca, ricca, ricchissima, e per me è qualcosa che conta assai, dunque mi piace più in più a voilà, se vuoi ancora parlare, mentre mi verrà ancora di più piacere. Ma francamente...
3: Ho parlato a me mi incanta, perché io ho parlato che quando la gente parla non pare che si cantino. Dal fondo tutte le canzoni più conosciute vengono quantunque da questa regione, o l'Olimpo.
1: Ce n'è forse di più, ma... Io non penso che c'era un'altra abitudine, non so mica uberché di Sugonstato Gusti, ma esistono quelle canzoni in Piemonte, pare che sono conosciute assai.
3: Dipende se tu chiamate Piemonte.
1: Allora, voi siete da mezzo,
3: No, siamo a mezzo. Quando parliamo di Piemonte, per noi è un cigareso, palnicaccio e uccianaccio.
1: Perché infatti il Piemonte è diverso in noi, non è mica...
3: Ma capisco.
1: Voilà, di una curta d'olio, perché...
3: È verso l'artinese, è verso...
1: Di come un gismontin, come baglia io, un niulinco, bon, si assumiano tutte, è normale, la lingua è la stessa, ma a parlare da niulinca, balanina, bon, questa si assumiano, quella di Castagnici è appena differente di quella di Gabigorso, quella Vastiaccio, non è mica come quella gurtinese o buzinca, e tutto questo è vero che... trovo di interessante, e ci la mantiene tutte queste varietà così. E qui, Gian Antonio, voglio ringraziare
3: d'aver
1: partecipato.
3: Veramente.
1: E l'avrà obbligato di cambiare torna con voi un'altra occasione.
3: Vedremo un altro tema un po' più...
1: Chi faccia meno male. Voilà, non c'è mica. Buona giornata.
3: Buona fine di missione.
1: Ringraziabbi assai. A beggi. Allora, andiamo. Che ora è? 3 ore 21. Ci vuole un po' di biatona, due telefonate. O manco. Allora, andiamo per oggi, giusto appunto. Catalina, buongiorno.
0: Saluto a voi, saluto a ognuno.
1: Salute.
0: È un piacere tutto ciò che ho visto usante.
1: D'accordo.
0: Allora, quando eravamo giù, quando facciamo una malfatta, diciamo, sono in guanto di insedo a Baragucco.
1: Allora, aspetta, arriviate, sono in guanto?
0: In sedo a Baragucco.
1: Ah, bon, dicete così?
0: Ci girano così.
1: Sono lasci che mi girano, d'accordo. Ah, io, un tono... Ora, sì, tu dito, ma è che la voci. D'accordo, sì.
0: considera giù l'abbazione e la pazienza.
1: E a conoscenza, perché no?
0: A conoscenza si impara.
1: Ah, io si impara, hai ragione.
0: Io
1: a dire, tu vado io tre o quattro ore, tanto io più, ma ci faccio mica ridare.
0: Ho imparato quando era zitella, e babbo diceva, questo gli arrascio, poi gli arrascio, ma gli mangia qui, uccioli. Ma è stato obbligato a stuballi.
1: Ah.
0: Perché un garage era pigliato.
1: D'accordo, d'accordo.
0: Allora, boh, altre cose, ho messo la cirilla, uoce di gallo, domenico, di birilli.
1: Ah, questo è lo conosco, è magnifico.
0: Un posto da mamma.
1: A me tu dici, guarda chi augurerà a Uigna di le mezzane,
0: eh? Poi se così.
1: Ieri a me tu non lo viro ieri.
0: Allora, agli alleghe.
1: Ah, di con piacere.
0: E risera, lo guardo, la macchina mi piace. Che io non ti lasciassi sorte di mamma o Carlo di me. Ma tu l'hai fatta apposta per buttare le spalle a me. E risera la tua zia ti ha invitato agli migliacci. E tu, lo caro di mamma, fuste pronto per falarci. Giunto in fondo i ligiassi treno dentro i lacci. Quando io intesi le stride, corsi non ti ho buttato e dissi, oh caro di mamma, mi hanno fatto un fragello. Allora, sì, ti sono sicuri che tu gli vedi l'anello. Quando io intesi le stride, corsi non dallo scalone, tu, da in fondo i ligiassi, gridavi con passione di mamma o Carlo Dumè, o l'umor spieni vogone. O quale l'ha lasciata la vigna di le mezzone a l'ubalaccio e i birelli tutta vinto a persone di mamma o Carlo Dumè che ci seranno lo stamone a rito o Carlo Dumè cai da valoncerione giunto hai la carabina t'hanno scritto i mannoni. E poi a me mi unirai un vestito senza fiori. A rito Carlo Dumè, con le piura di urme, chi per a me tomba te, un sanno gacciato gurne, chi ne troveranno sempre brebe fradi e zone. Avale, è giunto a gola, è giunta da Cervioni, c'è 36 candele, lastre, torce e cironi di mamma o Carlo Dumè li bagheremo in pulloni da metà di Lugasale io lo giro di Luga per candele, per cironi e per fatti vindica o Carlo Dumè di mamma vai burro e non pensa tu non hai sorelle e non hai fratelli. E qual è chi le frusterà le otte con i capelli di mamma Carlo Dumè, con i do cinque montedi? Ma bigliatemi se giave che sono nata a Usciaminè, che ho abri lo do a ulo di mamma Carlo Dumè, c'è di giotto che mi giotti, tutti stirà di per te. Oriente di Ubaisolo, a manugliatemi legna, che gli olio zinga fuoco, alla massa di l'indegna, gettocco allo mio figliolo a pagare le donne bregne. Ecco, e come hai detto, ci sono le parole che hai detto.
1: No, sapete perché?
0: A quale l'hai lasciata la vigna di le mezzane, l'ubalazzo e i birelli, tutta vinto a persiana di mamma Carlo Dumè, che ci
1: saranno stamone. Allora, io conosco a quale chi augurerà, perché infatti è diventata una bagiera, hanno obbligato il suo passaggio di Dio Ocero, che è Dio Bublo che l'ha fatto attraverso le radio Udempo, e dopo la Giuntesa Gantà, e poi è stata anche registrata da Pagliella di Inu, a Mentuado, dunque su Bezzo Gusti di suo Ocero, hanno fatto una bagiera Inu.
0: Allora qui c'è Ragolto da Rocco Molteddu.
1: Ah, io che avevo fatto un lavoro nanta a Gorsiga Segreda, insomma, ben guè, era un bastiaccio, un Rocco Molteddu, che avevo lavorato nanta tutto ciò che dia appena magico e geraggio.
0: Dunque, non ho un tese di dicembre 61.
1: Dicembre 61.
0: Allora, ecco Berogne.
1: Eh beh, vi ringrazio assai. Altrettanto, buona avvina e giornata e poi a Ubiege, allora.
0: A un altro giorno, si dievo.
1: Si dievo, la ringraziabi. Un bacio, a Beige, a Beige.
0: A Beige.
1: Allora, giungiamo a fine l'emissione e a ringraziare veramente Domenico che ci sta a sentire quasi tutti i giorni. Spesso mi porta informazioni attraverso la pagina Messenger di Giancarlo Marsili. E donc, ma conto, allora, a cercare di va bigabi perché è abbastanza lungo, donc a diagurta, e poi senza forse min tuo nome perché ci sono sempre i scendenti, dopo sui così. Infatti la storia, mi dice Domenico, che è esistuto, questa storia di Agabra, di un certo, dice Radio, giusto a Gasada, senza dare precisione che mi ha dato Domenico, un certo Garlotti, che si trovava in Aleria, aveva prestato una Agabra, una sciocca di gas, a un arrugato, dice Radio. Questa arrugata è di nuovo o abbono di un arrugato assai conosciuto qui in Bastia. E dunque l'aveva prestato, beh, che aveva bisogno donc di Agabra, beh, isodrezzi deli, peulate di Agabra. E poi schiatta la guerra di 39. E su Garlotti Gusti volia riguarda a Zogabra, ma l'arrugato dando Gusti ha detto che non aveva bisogno e che la buia mica baga. Tanto Gusti, secondo me, su Garlotti l'ha messa al tribunale di Moida, al tribunale ha giudicato, e ce la sapeva che, dice così, al tribunale, en matière de meubles, le lieu vaut titre. Bon, esattamente, in francese. E dunque a Gabra, infine, è firmata all'arrugato, e vamos su Garlotti, on l'ha posto riguarda. Ma qualche tempo dopo è andato, è regolato, e quella donna piuttosto non logo che si chiama vicino a Wagcaglia, se ho capito, e ha ribiato a Zogabra dicendo a Rajò e a Ostra, ma a Gabra e a mea. E questa Domenico ha dato da un violino, giusto appunto, se ho capito, dai due violini, infatti, di Vamoso Garlotti e di noi di Larugadi, tra Mindu e Ranamighi, e hanno conto questa storia, e benerebbe da gusti, questa famosa espressione, a Rajò e a due, o a Ostra dando, ma a Gabra e a mea. Allora, veramente vi ringrazio perché non ci creia mica che si buia forse ridroa l'origine di questa espressione gusti. Non so mica perché, che mi sono detto me stesso, da me c'era una storia all'origine, e tengo a ringraziare donna doppiamente Domenico, così avete risposte, e poi penso che ha fatto piacere di nuovo a quelli che ci eseguidano d'avere sa risposta a gusti. E qui che ben vede che l'emissione avevamo tutti insieme e già assai. Intanto badia brega una bella fine giornata per oggi, e concernendo l'idea vostra è finita. Fate passare un messaggio bel sabato a 2:30 la partenza si verrà dal Palazzo di Giustizia in Bastiglia, di una donida a far sentire la nostra passione per la lingua, donc spero che continuate a farmi appena in giro a voi per l'emissione oggi. Di sicuro di ringraziare Barti Gibente, di ringraziare a Camillo, a Gian Andria, a Giulia Nigoli, e poi ci sentiremo domani, torna l'ultima di settimana. Un saluto a quelli che ci ribino lontano, a tutti i bibri, più bello, e a domani se Dio vuole.

0: Razuyon cuscrit da Pedro Santucci, beh, di sicuro cantato da Pedro Guelfucci. Allora, ci interessa al cinema subito con a Gronaga parli tutto un film. Ritroviamo a Misandra Vondaci e San Piero Medori.
1: Parli tutto un film.
2: Tu bluffes, Martini, ton arme n'est pas chargée.
3: J'aime me battre.
4: He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Right. Funny how.
5: Bon, mi pare tutto un film sta fare.
6: Salute! Ad una domanda particolare oggi.
7: Ah, anche io.
6: Ah bon? Qual è ça?
7: Perché non so mica pagato meglio questo mese, allora che ho portato il caffè.
6: Di già che si paga du solo per bere il caffè, allora...
7: Yeah, babà, ma...
6: Sì, tu!
7: Un po' su in onda con te.
6: Oggi va a Gronaga.
7: Ah, bon, vabbè, allora... Vuoi pigliarmi un caffè?
6: Ecco, dunque, oggi la mia questione retorica è perché ci piace tanto il cinema?
8: È stupida la questione!
6: Vai e caga!
8: Vabbè.
6: Sicuramente il cinema fa Gesù unia, bla bla bla, ma abitura di noi, a letteratura, a voto, tutti l'arti fa Gesù unia. Ma non si è mai visto tanto interesse e passione che per il cinema. Allora, perché?
7: Eh beh, il popcorn!
6: Hein? Non, ma un nemico aveva popcorn che niente aspetta davanti alle sale di cinema.
7: Ah, e perché allora?
6: Ci so pare di ragione.
7: Ah, brava, una risposta pertinente questa.
6: Ciò che voglio dire è che a forza di un cinema, di a so ricchezza.
7: Sicura, hai visto quanto costa di produrre un film?
6: E no, a so ricchezza artistica. Per assai persone, l'arte è un mezzo di comunicazione indiretto.
7: Ecco, non si capisce più nulla.
6: Abitura, trasmette un messaggio in una viura. A musica. Che trasmette un'emozione in qualche minuto e possiamo stare assente o resane.
7: Yeah, e allora?
6: Beh, in un cinema ci sono i due.
7: Era tutto che?
6: Ma di noi letteratura, architettura, coreografia, montame.
7: A radio di noi c'è un montame, un coup di grazia.
6: Ci sono anche arti che si trovano solo al cinema. I movimenti di camera, per un detto. Di una maniera propria al cinema di comunicare.
7: N'importa che.
6: Di vera. I dremuli di camera all'uso green grass o a fluidità spianante di naritù conta centimi sfarenti. A presa di zonu zola si può considerare come un'arte. E a fine, tutti sarti, tutti si godigi, tutte le energie sono riunite in un momento unico e ognuno può campare a sua maniera.
7: Yeah, e io ciò che preferisco sulle scene d'azione.
6: Uallu, dunque.
7: N'importa che.
6: E di perché è che, sempre a il cinema ha tanto successo. In un film solo, c'è abbastanza per parlare a tutto il mondo. E, ironicamente, il solo arte odinco che può parlare a tutti, forse anche i più, di un yoga video.
7: Ah bah no.
6: Perché?
7: Un Jimmy Cow popcorn.

0: toi partir. Je fais de mon mieux, promis, je voulais te le dire. J'espère que bientôt je pourrai te laisser conduire.
1: On reste pour la quatrième étape de cette promenade dans la région et dans la Piave Isantobedro. On va aller avec Christophe Zagalia précisément au village de Sangawi Nui d'Inde. On va y rencontrer un jeune chef d'entreprise. Il s'agit de Jean-Daniel Cortopassi.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
3: Come pareti giovani di questa generazione, Jean-Daniel Cortopassi ha una lei a particolare con il paese di Sangawino di Dante.
4: Il paese di Sangawino di Amozzi di Lina, quantunque, bon, ha un campagna in continente, ma è vero che è un punto zero di radio di vita, di un paese, è sempre un piacere di gola, ha un lavoro, ha un campagna di gui, e è sempre una specie di memoria di l'anziano e tutto gui, quindi di veramente un piacere di seguire.
3: Capo intrabrese in comunicazione, si può dire che la sua passione è per tutto il paese.
4: È un paese che ha cominciato a veramente creare a dire radio, a fare, a pensare che il mondo di la comunicazione, di la creazione, di un paese che ha cominciato a dire radio a di marcia, di cominciare a lavorare in un mondo della comunicazione e il fatto di creare, di cominciare così, di creare per l'amico, per la gente di un paese, per il ristorante qui, ha cominciato così, per aiutare la gente di sicuro, l'amico, e dopo ha cominciato a strutturare di radio all'impresa per fare di un mestiere, semplicemente una passione è diventata un mestiere.
3: E le sue competenze sono abbastanza larghe.
4: La concezione di un'identità, pensare a una strategia di comunicazione, di sviluppare a fiore di un'impresa, non ti rete, non ti un sito internet, di veramente più o gore di un mestiere, di creare. Una fiora, una bubigida, e di rivelare dans ta isoborti di comunicazione che possiamo fare.
3: Cortografique, l'intrabrese di Jean-Daniel Cortopassi travaille con pareti clienti e ben aiuta l'intrabrese come la soggi in cerca d'identità numeriche.
5: Ici RCFM.

0: Lora continua mon sam, a ring radia bebe a ostrave delta. Ora mai, lagamo a biazza ugors, a ugors o dandio la podentine, ugo a gron aga digor.
1: Ici RCFM.
2: Ici. Tutti l'anno in Zampedracci e certi rivantusani in Antalanda di Zubrani se non so proprio d'impacci s'atteppano i concerti ognuno quasi so ma sacchetta sempre golma chi non si sperta all'incerto una loda da Ubuedo a Sant'Eliseo numerose so le nostre capille montagnole tanto da Gismonte che da Bumonte numerose a onorà e a festidià uso santo padrone secondo i luoghi usano sferente maniere secondo i rugioni usanto padrone rende onore a talo dall'affare dallo dall'esanto sicuramente qui siamo in montagna menaghese a vantaga per la di Sant'Eliseo festigliata 29 di un mese a osto come lo si deve trascinella madina buonora di sacchi ciughe grandi sacconi roba una approntata o io non enzo da tante mani di ode effettive e viva le nostre grianze e viva le nostre cappelle.
1: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur.

0: Mon idéal, c'était Giramondo et Stéphane Casalta. 19h précise. Un dernier point sur l'info insulaire avec Roland Frias. Bonsoir Roland.
1: Bonsoir Anto, bonsoir à tous. On débute avec la justice et l'homme soupçonné d'être l'auteur de coups de couteau mortels lors d'une altercation dans la nuit de lundi à mardi à Calvi a été présenté à un juge d'instruction. Ce jeudi, mis en examen pour meurtre, il a été placé en détention provisoire. La victime, âgée d'une trentaine d'années, était un autre saisonnier originaire du continent. Touchée par deux coups de couteau, elle n'avait pu être réanimée par les secours. En politique, la fin du déplacement du Florent Boudier dans l'Isle depuis hier, de Bastia à Ajaccio. Aujourd'hui, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, rapporteur du projet de réforme constitutionnelle sur l'autonomie, a rencontré les élus et décideurs locaux, les maires de Bastia et d'Ajaccio, les présidents de l'exécutif et de l'Assemblée de Corse, des groupes politiques ou encore du CESEC. Un déplacement qui s'est achevé peu après 18h et deux jours durant. Il s'est agi de préparer l'examen du texte prévu à partir de mardi prochain en commission, puis du 16 juin dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Reportage complet dans nos journaux demain matin. Et dans ce contexte, des perquisitions ont été menées à Ajaccio et dans ses environs dans le cadre d'une enquête du parquet européen. Les opérations réalisées hier et aujourd'hui portent sur des soupçons de fraude au marché public et aux aides européennes du plan de relance post-Covid. Le parquet européen évoque également des perquisitions au domicile de plusieurs personnes ainsi que dans des locaux d'entreprises privés et d'organismes publics comme l'ADEC et la CADEC. Des documents et des preuves numériques ont été saisis. Article complet à lire sur ICI RCFM. Et puis, des nouvelles du temps, la Corse placée en vigilance jaune pour le phénomène orage demain, selon Météo France. Après une matinée plutôt ensoleillée, des averses localement orageuses doivent se développer. Les températures resteront élevées jusqu'à 31 degrés localement.
2: Le week-end, de 7h à 10h, Le Réveil vous donne le sourire sur RCFM. De la musique, des chroniques, des invités et surtout de la bonne humeur et des bonnes ondes pour bien commencer la journée. Le samedi, on met les mains dans la terre avec Laetitia Agostine, votre spécialiste jardin qui répond à toutes vos questions en direct. Et le dimanche, c'est vous qui prenez l'antenne grâce aux dédicaces avec vos messages et vos musiques préférées. La matinale du week-end sur RCFM, le rendez-vous qui réveille et qui fait du bien.
3: Ici RCFM, dès votre réveil,
4: actu local, musique et bonne humeur.
5: Et cento vole, Giandia Zepouvranc.
6: Lui mentre chi in feagia, tutti pregavano a Poseidone. Intarroriti l'autamanto scompianto che gli era stato promesso. Questa ciò sapella che parava soccorso a Ulige. Udio si approntava a cigne uso paese di marinari, a Veagia, con un monte che li tagliaria pau sempre tutte le strade di un mare. A un popolo di marinari gli era una condanna a morte. Allora va a sano ciò che la dà a cari i veagiani. Perché c'era stata una profezia e un re se ne ricorda. E gli dice, menà, così e così c'è da accadere. Allo stesso tempo, eccoci che Ulige, che i veagiani avevano sposto, addormentato, hanno andato a piaggia di Tacca, era pure unto, aveva venuto per giungerci, addormentato. E apre l'occhio e si vede in un luogo frustero. Frustero perché non conosce più la sua terra. Mica per via di 10 anni che non ci aveva messo bere, ma era Atena che l'aveva inguttupato con un nulo di scordanza, che non se ne ricordi più, che non conosca più nulla. Capite, c'è un'idea che nemmeno lo posca conosce, né moglie, né figliolo, né amiche. E manchello doveva conoscere a Nimo. C'è un'idea che non si trovi spaperso a unghie e non sapeva. Allora lo apre l'occhi e bere quelle sciappe nel pate, strarotoli in mezzo a scatapecchia, macchie veltre. Dice un boh. Oh, tinturi me fece, in due so cascata va. Che razza romana ti ora trovando in sti luoghi? erano salvati chi o ente cunghietta chi rispetta i dì. E poi tutta questa roba di tanto valore. Questi erano i regali dei veagiani, ve la ricordate? Dove li metto, va? Perché non li si pigliano. E poi ti trovassi in luogo frustero, dice: ah, era questa l'ospitalità dei veagiani. Ma vieni a portare in casa mia. Questa è la casa. Ma li può anche far pagare, Zeus. E poi... puoi vedere che li hanno portati anche i miei tesori. Lascia che guardi, lascia. Piglia il lampunocchio e dice: ah, mi, no, no, sono tutti qui. Ma dove era la sua patria? Dove era la sua niente? Lui che contava di essere unto. Tanto è che la facca Atena aveva pigliato a presentare un pastorello con la sua mazzetta a mano. Ulisse gli disse: saluto, amico. Qual voglia che tu sia, aiutami a salvare la roba e a salvare a me. Indesiami. Dammi indesia di questo paese, di questo popolo, di questa sterpa. È un'isola arritta sola a mezzo mare o qualche spinzone d'un continente rivizioso? Ma Adea Occhi Verdolina rispose: ma sei sbagurito, frusti. O se no ci scalirò la sonduva. Se tu che domandi di Satarra è poco conosciuta nel mondo sano e conosciuta. È tutta petregaia e ci stanno male i cavalli, questo è vero. Ma è il luogo che si presta per fare i capri, i porchi, aviare, cioè abbonine più, l'acqua è abbondante e in ogni stagione legno di tutto il ceppo. Taglia puro. E per questo, o straniero, che la parvenza sia una troia, a troia così lontana, e che ci ha costato tanto, e a Sinacolà c'è parvenuta a nomina di Tacca, Itacca. Oh, quando è l'untese suo nome, figuratevi a gioia l'Ulice. Ma sempre guardinco, aveva poco conoscemo. Capiò a quell'altro un poche rifugicce. Dice: Itacca. Una giunta su parla una volta in le pianure di Creta. Perché io, mina, sbarco avan par avan in le vostre loghe e scegli tutta sa roba da costruire. E lo che mi intuava i suoi tesori. E lui a metà al riparo. E ne ho lasciato altrettanto colà, in Creta, giusto appunto. Quando lui mi toccò a scappare da colà. E conta tanto bello con certo orsiloco li vuria furra i suoi tesori, ma che lui l'avia tombo e poi era stato ricusso a paghera da un battello veneziano e battello sbiaturato in pesta l'avia lasciato in quello porto. Questa è la vola che lo conta. A un pastorello che l'avia infattato un carruccio e manco sapeva che la fosse a sua amica Adea Atena, di sicuro. E che mi rigiulice, da tanta fatica mi sono addormentato come un ceppo. E lì tanto, e i suoi veagiani, hanno cacciato a me roba preziosa da un vattello e mi hanno posto a fianco, prima di salpa a via di Sidonia, a sua grande città. Sono partuti. E lo hanno lasciato anche i suoi tesori, andati a quella costa. All'Occhi Verdolina gli penso una risarella. Bultata sotto forma di Avellaronna che la era, gli disse: ma chi travuncio lo sarei? E pensi tutte, o vulpo? Anco giunto un casatoia prove a tarucca mondo. Così eri da giugo e così si è fermato. Ma io, a me non la mi faggi. Perché mi chiamo Atena. E un vicio d'Atena è conosciuto in terra e in cielo. Ehi, sono io, Palas. Non hai manco conosciuto quella che ti ha sempre aiutato. E non ti capirà mai. Mai ti capirà, tu è asai. E senti, so falata da Gulanzu, pannarcia qualcosa con te, insieme. Perché se tu non ti guardi a corri brutta, contala pure. di mai quali tu sei. Cunnimo, che lo sia o moronna. Pate se tu hai rapate. E quando le ti valgono, aggiumpati.
7: Ulice gli rispondì: quale t'avaria potuto conosce, o dea? Non c'è mai la stessa. Ma che tu mi vuoi sempre a fianco in le battaglie, questa può.
6: Pure che da dopo in le mie trastulle rimare che non t'abbia più visto tanto.
7: Ah, che mi può alle sciaccaello a sua amica. E boh. No, Marice, in dei viaggiani ti sei altro che arrempatata. Perché se tu mi avessi messo a favore quello popolo di viaggiani, attento di me. Anche sai. Anche sai che tu ci hai messo la mano. Ma va, mi tingi in occhio. Dimmi davvero se sono giunto in tacca. O se tu te ne arrivi, se tu mi vuoi mettere un pro. Dilla, dilla. Addea Occhi Verdolina disse:
6: ma chi fiato traverso quello che ti stampetto? Ci vuole poi sempre che tu punti.
7: Ma so che tu mi capisci, perché anche tu sei fatto ai sette stacci. Un altro si sarebbe lampato a trovare moglie e figliolo e forse si sarebbe fatto un trappolà.
6: Ma tu vuoi pigliare capo da per te, massimo per tua moglie.
7: E beh, sappia che né di notte né di giorno non gli stanciano l'occhi. T'aspetta, t'aspetta e piegne.
6: E io sapia che tu bultaristi dopo aver perso tutti i tuoi marinari. Ma un puri amico ponemi a un fratello di papo. Che sai quante lo te ne volia era aver accicato un figliolo.
7: Un figliolo era un ciclopo Polifemo che ti è figliolo di Poseidone.
6: E non c'è manco sicuro che sei unto. So che conosce più il porto di Forco, il vecchio di mare. E l'arrivo gigante che allarga e sorrame a bocca ricala. E la sapara va a volta. E un rotello dove tu feci tante volte l'offerte a Enaiade. E mi, un Montenere tu, sempre ammantato dai sofrasconi. Ma li conosce più.
7: Così dicendo, Atena sciuì un ulo incantato e Ulisse vire il suo paese. Oh, che allegria!
6: A Sotar si era lampato un piano per baciarla, poi quei mani tese in cielo in buco e ninfe.
7: Oh, biate voi altre!
6: Manca di creduto e ritrovabi mai più!
7: Fosse la puro che la mi sia concessa oramai con l'aiuto di un figliolo di Zeus a me di campà e a me figliolo ricresce.
6: Atena l'occhi verdurina li ravo procaccio, dice: aiu paravà sogna a mettere i tuoi tesori alla scosu.
7: E così dicendo portava Ulisse di nuovo fondo di rotta sagra dove la sculinò i catagni buoni per nascondergli un bronzo eterno di viaggiani e porinò l'oro e stoffe preziose. Che ce n'era, ce n'era. Tutto quello allucato, tu ponno l'entrata riarotta con un pitroncolo e se ne andarono a posà sotto all'arrivo sacro per calcolare insieme un seguito. Ciò che l'avviano era va.
6: Atena disse: senti, o figliol di Laerte, ci vuole poco che tu arrivi a fare un peso vecchio a San Rupacio di pretendenti che mettono la tua moglie alla dispero.
7: Quando che è la tinta un vuole altro nimo che a te.
6: Ma un la popolizza, e così gli tocca a Lusingalli a portarli di volo in canzona, perché ti aspetta, capisci?
7: Ti aspetta tutti i giorni.
6: Oh, che mi dici, Feggiulice, mi... Se tu mi avevi ammonito, mi avevi raccare quella ragamemnone che fu acciso a un rientro in casa sua. Anca sai che tu sei giunta, Odea.
7: Ella tanto rispose: asai che non ti capirà mai.
6: Ma senti ciò che noi muova. Ti giura mutà tanto e tanto di presenza che nemmeno più da conosce.
7: a tua pelle così liscia e solvige, a voi così cae a gripigliulisce come pillanzica rimorticcio, e a tua membra sbinculie la di una sticchiscia tronchera, i capelli biondi e ricciolini che ti inquadrano a faccia, e voi ricciarina e stramortisce che tu non parga manco più quello. E per l'attendente che forse a non te esumento a un sguardo pensiero ligio, e so veloce, questa è tipo sureo, è Atena che parla, capite? È donna anch'ella. Il pretendente dice: se non l'ha trovata davanti a un vecchio o ci sciarpato. E butta di una fascia di straci e di pillacari che l'hanno ramettuto lo schivo. Benare. Allora, sta assente. Tu prima hai andato a trovare un meo, te ne ricordi, di un meo porcaglio. E beh, questo ti tiene caro e sei sempre premurato di Penelope e di Toviolo. Stattine con Elu, verdi a pietra di un corvo, che con la Elu c'ha i suoi casaroni di porchi. Aspettami con là, mentre che io vaga a ricuta a Toviolo Telemaco, che è capolato di Sparte, un paese di Menelassa. Passente se lucera nuove di te in quelle circonde. Unice Capione Brion dice: e com'è che tu me l'hai ammonito? Tu che sai tutto. So che ti piace che lo stragi a girandolire a passimari mentre con una manza di magnoni si compiano la sua roba. Com'è che tu l'hai lasciato andare?
8: Te ne va, dice Atena.
7: So io che l'ho mandato in due lue perché lui ci pigli nomina. Vai che pericoli culà non ne corre. Ma il pericolo sarà ulta. Un pochi sono partiti in battello e l'aspettano che vogliono tombare.
8: Ma non te ne va chi prima riunia e zoe parecchi saranno mandati a Caronte.
7: Compiori toccò qua sua mazzetta e a membra svincolieri l'eroe si fasciono di pillanzica morta. I suoi così belli benzano di colpo incaravuniti e mortici. I capelli biondi a ricciolini si vedono giallici e sfarfagliati. Allora qui ci abbiamo che è la seconda volta che l'è detto Ulisse biondo di capelli, invece che Nausicaa, quando l'ha udito, fu smaravigliata dei suoi capelli neri arricciolati che lampavano spire, che parecchi traduttori francesi chiamano des boucles de cheveux au reflet d'hyacinthe. Ma non so più né biondi né bruni i capelli di Wiki Andacciano. E poi altra mutazione. I panni così belli regalati dai veagiani non furono più castraci e pillacari magnati da un negro fume. E par compie, palazzo Atena, li lampannante le coste, una pelle di cervo spillacciata li porge una trappetta e una risacaccia legata di sicuretta che lo accenna il collo.

0: E cento vole. Giandia se puvranchi.
1: Una volta messi d'appunto tra mendui, Atena si licenziò ad Ulice, che a ella gli toccava tirarsi in sparte. Per rimpatriare figlio d'Ulice come l'aveva promesso. E nel suo frattempo, Ulice s'atteppa o viarello più tricoso un tiziato da Atena per andare a trovare un rivino porcaglio e un meo. Uire, che lo posava all'entrata di un sarraglio a cento di quarre licine. All'ingrento di un sarraglio, 12 casaroni infilarati giuavano panchiostrassi in uno 50 lovie porcellate. Di notte sarravano le lovie e lasciavano fuori i barri. Ma barri non ne fermava più tanto, che ce ne volia una giorno patticchia il signor pretendente. Sentite qui, 360 ne fermava, manco uno di più. Ne avevano fatto lo scompiedio, ne avevano fatto. Notte e giorno quell'animale ne hanno guardati da quattro iagaroni trementi, allevati da un gran capi porcaglio. Quando ero in Ulice e un mio posava, misurandosi a upere un paio di sandole di cruriccia che lo si ritagliavano una sciappa di cuoio buino. I suoi pastori erano partuti, tre a curare i purcastri e un quarto a portare ai pretendenti un maiale che, ve ne ricordate, li ce ne volia una giorno a quelli. Un maiale a giorno. Di colpo, gli agari scurineggiano a Ulice e li si chippano a dente da fora. E lo accorria brutta, ma tanto un mio si lampa e sparnuccecchia a petrate. Poi dice frustero. Oh, vicciagò, gli dice, anche un po' che i miei agari ti consommano. Poca nomina per me dopo. Non mi basta di sta a piegne manessera come patrone ed è supplicato di ingrassare i suoi porchi perché d'altri si mangino. Come patrona, sapendo le chiappo quello, se la casca che lo posca oggi campa sempre sotto il sole, a sapesto tacchicello che lo girandoleggia, triste e sconsolato. Ma io, vecchio, vieni con me con capanna. Voglio che tu corri anche tu, il pane e il vino d'Ulice. Dio era più a te che a certi. E dopo mi contarei da lui tu bene e ciò che ti è accaduto. E ora vino porcaggio, lo faccio entrare e lo faccio posare nella sua panca, imbottita di casciume e fasciata con una pelle capruna. A Ulice non gli pareva manco vera di essere arrivata così bella accolta da un suo vecchio porcaggio. Disse che lui ti arriondi in be, o amico, sto ricovero che tu m'arrechi, che li te ne porti una ricompensa a Zeus e tutti i dì. E il mio rispose, o frusti, a chi giugna in casa mia è sempre onorato, qui ne è scalato peggio che a te e contro la puro. E Zeus chi ci manda i disgraziati, e ci avevamo un dovere sacro. Io mi provo sempre a fare bella meglio con ognuno, ma a che serve un comanda? E a me mi tocca serve pessimi maestri contro la puro. Ah, se lo potessi voltare, quello. Il patrone che i dì ci tenen allontanato. È lui sì che se ne avviera primurà, di uso porcaggio. Casettetto, ma viera fave. E forse anche una runnetta di quelle. Che la sua roba l'ha tenuta e fatta frutta. A quante ne puria. Ne hai che a bere. Ma non c'è più quello. Che la sprivon di quella lena è tutta la sua sterpa che gli è parbia sua, che ne ho persa Ulice. Così disse. Poi, abbiendosi ai casaroni, ricusse lui i purchiccioli, i tombò, i fugulò e, dopo tacciati, infilzò gli speti. Pronto l'arrosto, portò a Ulice i speti con la carne che fumariava. Gli diede una fiorimata di farina bianca, mischiò in una scurella un vino che muscava di mele Poi si mise a posare di fronte a Ulisse, dicendo: «Magna, magno, amico! C'è una rivaccendaglio, che vuoi fa? Due porcellucci, meglio che mica! I maggiori rilardo si mangiano quelli, e gli altri pretendenti! Ma che non la rivieno pagai di! In quanto a me non sa più, non si sa come, che non voltaria mai più, padrone! Ed è per questa che li mettono un nostro casale alla butto, capisci? E la roba poggera senza conto, mi! Ma voi senti? In terra ferma, 12 reti di vacche e altrettanti taglioli di porchi. Senza contare vanderie capre che li governavano i nostri pastori. Ma un rosso rie capre l'avemo qui, in Itacca. 11 vande, in tutto. Mirate la capraci di prima trinca. Ma anche a elli, tutti i giorni, le tocca mandare un bello capritone ai pretendenti. Come me, io che faccio? Per due porci e tutti i giorni c'è io più grasso per mandarla a elli. Così contava Ello la bottoria a casa, mentre che Ulisse s'appuntava lo stomaco, pensando alla sua vendetta. Compia colazione, e Omeo impia la sua tazza di vino e la presentò a un maestro. Quello la piglia e dice: «Ma, oh amico, qual era Saria posto famoso? Se lo era tanto un re, lo posso anche conoscere. Come si chiamava? Perché il mondo l'ha girato anche io e altro che ha girato. Ma io sapevo che non ci siamo scontri o mare o terra, un giorno o l'altro». E Omeo rispose: «Augio vecchio, e ce ne pochi che pretendono la venutizia. Tutti l'andacciano di stimari di ogni ne trovare a noi. E subito si lampano di me patrona. E la giuvista sta luogo, e così, e colandi. E la tinta rumanda, che rendeggi. E anche tu, me vicchietto, non stare tanto a contarci una vola per avere tunica e mantello. Ma ello, ah, vai a sapere se non lo sanno di già spulpato i cani e biccato la gelle. A meno che non lo sappiano di già mangiato i pesci di mare e che non siano i soussicami a mersare in qualche riniccio. E per noi, tamanto scompiento. Bene, a me casa mi dispiace di averla persa. E a papà e a mamma non averli più da avere. Manco più mi dispiace di aver persa ello. D'aver persa Ulisse, come patrone che ci teniamo così cari. Ed infatti, è mo rasente più là che Omeo era stato racchiuco, venduto come schiavo da una serva di famiglia scorrotta da marinari veneziani. Aveva venduto il titello di suo patrone. Ulisse rispose: «Avego amico che tu non mi credi. Ebbene, mi, a ti urgo e birareme parole. A vinti stu mese, o entrata quell'altro, Ulisse sarà in casa sua. E a chi ingiuliò a moglie e o figliolo, se la dà a bere?» Burcadio rispose: «Bei, bei, piglio tutto tempo. Mai più volta, Ulisse. Ma lasciamo perdere che quando non parliamo rello, mi viene l'angoscia ancora. Ne ha di un altro pensiero, e poi un figliolo Telemaco. Io mi aspettavo che venuto uomo che lo ne faria stravere, ma un esorcio che l'ha pigliato in cerca di un babus e bulzuto tirassi una pirossa, e va i valci pretendenti l'aspettano a ulta per spegne in Itacca il suo nome e la sua sterpa. E noi da qui chi fa? Se Zeus non ci mette a mano, ma lascio. Ma tu, mio vicchiarello, dimmi il tuo nome, il tuo popolo, la tua città e la tua sterpa. Chi battello ti ha portato? Perché è la nostra isola? Manco credo che tu sia venuto a pere, no?

0: cento vole giandiase puvranc
1: qui tagliem alla corta e valse avventure chi urice conta a Omeo. Una ponfa si conosce e un'altra forse permette u purcaglia u provo di a sua fedeltà. Gli dice che l'aveva fatto a guerra di Troia, che lui venera all'isola di Creta, che lui era stato venduto come schiavo, poi era rimpatato e diventato un parcionaggio. E fatta fine dell'ultima società dove lo si trovo, un paese di Tesprotti, l'avevano dato un nuovo Ulice, che era per giugno, era per sbarcare nella sua isola di Tacca. E aveva stiamo la sente come lui finisce la sua vola. E è lui che parla con Omeo sempre. Dice, a un parte di un paese di Tesprotti, che mi hanno giurato che il battello che aveva portato Ulice in casa sua era pronto a parte, un re mi volte mandare in Duricchio a un gran mercato di Urano. Mi ricincedio e si parte. Ma i marinari avevano altre intenzioni. Appena a mare mi intoppano, mi spogliano, mi rompano un pillaccaro di mantello e la tunica strapagata che tu mi verrà addosso e mi impastogliano in fondo di un battello. Tocco a sera entriamo nel vostro porto di Tacca. Poi sbarcano per andare a mangiarsi qualcosa. La campa che, forse con l'aiuto di una mano divina, arriva già di sciogliermi. Mi faccio il capo con un cinciagliolaccio e mi lampo da un battello. A un otto giungo a un boscatello che fioria giusto colà, proprio lungo a mare. Mi cinguatto. Mi sento che li corriano andando alla piaggia, chiamando e brunendo. Ma io, siete muto, figuratevi. Capo una stonda, vatti che ne avviano una teccia, se ne voltano un battello. I dei poi una volta mi avevano aiutato. E so di novelli i dei che mi portano qui a trovate. Fatti con una via d'amore, fatti. Ma o porcaggio mio, gli risposi. Oh, disgraziato, quante lo tenia a carce? Beh, ma ce n'è una che non ti abbongo mica. E quella Ulice, che lui sia sempre viva e che l'abbia ravoltà. Manco pensarla. Tu, in lo stato che tu sei, a chi prodi con ta fandogne? Penelope, tinta, è sempre ovaeturi se la gente qualche notizia. Ma io non aspetto manco più. Mi è bastato un giorno con Etoliano, che aveva ricoverato in casa mia. Mi fece credere di aver fatto come padrone in Creta. E mi disse, acconciava i sovatelli sbrembati dalla tempesta e allora all'estate o guagime saranno le sovtarre con tutti i sovguerrieri e i tesori di Troia. Ah, figurati, l'aspetto sempre. Allora tu, o vicciagò, che un cielo porta in casa mia, che tu non credi gran maggiolambi contendo fuori. A me casa a taglia a barta di frizione, ma è to paravanfure, ne voglio manco sente. Ulice rispondì, e beh, scommettiamo, e lui volta era venuto padrone, come ti riguevo che la davultà, mi regali una tunica e un mantello buono, e se non volta mi faccio lampare dai tuoi erbi dan cima dell'elpa maiò, perché mai più una cuiancio crerga di puretti taruccà. Ma Omeo rispose, aiù, un discimità. Poco a fare se tu spiteggi un casa mia per tombarti roppo. Manca di altro. E dopo andrai a pregare a Zeus che lui mi favorisca, no? Ma io, è ora di cena, appuntiamoci a curata, che ci dava pro. Piglia un rivino porcaccio e chiama i suoi pastori. Oggi digli, portate giù il porco più bello. L'abbiamo dato un papo a un nostro ospite che giugno era lontano e così ne approfittaremo anche noi. Massimo, non ci stentiniamo a stantare la mano a sera i nostri porchi. pare che le ne approfittino l'altri. In quanto la piola di bronzo e squarrone poche legne, mentre che gli altri portavano un porcaccione velluraso che li tensino sopra un fuculaccio, prima rilampando il fuoco a manata di peli di capaccia come reve ai dì. Poi con un tondino di leccio a tuppuleggia l'animale secco secco. Dopo il porco fu polso, fugulato, spillato, scuppolato, scarnusciato, tacciato a fette, che un terirassa fu messo a arroste con un'anfiorimata di farina e imbrucati come si reve i strengaccioli che fermavano. Pronto tutto, il porcaggio spartì l'arrosto in 7 pezzi, o prima buttata a Ermesse e ninfe, e l'altri spartuti a una para, pur di lungetti, che l'utente Raulice che ne fu tocco assai. E tanto velo, omi, fosse l'apuro che lo ti tenga Zeus quanto ti tengo io, mi. Perché mi abbego che anche un paro mio, direi capo e gli faccio onore. Tanto l'altro risponde, magno disgraziato, e provettane. A che dà, a che riceve? Abbiamo altro capo noi, ciò che le vuole noi di. E così fate libazione l'offerte a un ripasto prescelto ognuno si attavolò. Tutto il canto 15 si cambia di luogo. Lasciamo a Ulice cu Eumeo o Porcaggio in la sua cabanna e ci lampiamo in Sparta nel palazzo di Menelas. Ci ricordiamo che lui ci si trova a Telemaco che era mossa a chiedere notizie di Ovapo. Atena va a trovare un giovanotto e lo sconvince di voltare di tacca, ma l'ammonisce di guardarsi dai pretendenti che lo vaete in un mare e così faccio il giovanotto. Si guarda, non casca mica alla trappola. Quasi seconda parte di canto 15. Voltiamo la capanna di un porcaggio che dà a un zombitato che lo piglia per un andacciano disgraziato, gli dà notizie di asoente. Parla di un vapo che campa a malavia, a moglie sconsolata e un figliolo Telemaco. E gli dice, lui, non c'è Telemaco, ma da giugno, non è da sta tanta giugno. E impariamo di noi che un porcaggio mio era stato compro da giugno come schiavo. Ma era un puttinuto e allevato da tutta la famiglia come un figliolo, si può dire. E per questo che lo si impegna a governare un vestiame casano quanto che lo fosse roba sua. E di sicuro che l'un po' pate angurditi ai pretendenti che mettono a casa la botto.

0: Vicento Vole, Giandias e Puvranchi.
1: In cabana, Ulice e un gran porcaggio approntavano il digiuno. Tocco l'albetta, avevano mosso avanti i porchi e avviato i pastori. Orecco che lo sa propinca Telemaco. Gli agari li facevano a vesta, ma senza bagli. Quando Ulice intese la scarpata e che lo vide gli agari così allegri, disse: «Oh, me, c'è cal chi sia! Forse un amico o un parente che ha scarpata a sento, ma gli agari sono muti. Un bianco con più ridì che l'ulita facca o viola innanto alla porta. Un porcaggio che mai aspettava si pesa di colpo da tanto che lui scappa un bicchiere di mano. Si lampa abbraccia un maestro, poi vaggia in fronte, innanto all'occhi, gli vaggia le mani e piegne. Piegne come un papo che ritrova le gianni dopo un figliolo caleggio che l'aveva creduto non bere mai più. Era come un figliolo Telemaco, l'aveva allevato, si può dire. E diceva: «Oh, Telemame, Lumera, entri, entri, non mi pare manco vera, riverti scaturisce in casa mia, quando è che t'ha creduto smarrito, poi sempre. E li confini di Pilos, tamanta brama e tamanta angoscia per me e per tutti i nostri pastori. Come è che tu sei stato tanto? Manco ti dispiacia poi la nostra campagna? Almeno che non ti garberi di più a sta a curà arrucciata infama i vostri giopratendenti». Telemaco guardò e disse: «Bravo, bravo, frate. E per te, mi, che so chivi. Ti vuoi avere, tu che hai abbracciato. E poi sentere in ora te a ciò che la ne è mamma. Se l'è sempre sola, o se la se mica trovo un maritaccio per ficcarlo in letto. Oh, oh, oh, disse un mio. Omme tu vas pripositissimo, li ve. Ma anche un sogno che la ti venga. Che un cuore vero come un soio, e lo mondo sano non se ne trova. In lo suo palazzo altro non face che di piegne e sognuzza di notte come di orno, aspettando, aspettando a babito, babito con gli ogni mai. Un figliolo Ulice aveva franco un mutale e un apo era ritto per fargli luogo annanta a panca. A Telemaco dice: «Posa, posa, frusti, un posatoio mi trovaraggio. Ce n'è uno che l'ha pronta». Infatti, un porcaggio era entrato a rimbuttisce una seconda panca con pelle pecorine e casciume fresco. Ulice ci si collocò. Magnate bello che lievino, toccava di scorre pa' conoscersi. «Qual è questo, qual non è?» domandò Telemaco. «Ah», rispondeva Omeo, «ha girato mare e mondi, l'avemo qui e ho metto in mano a te. Fanne ciò che tu voli e ospite tuo. E io non comando nulla». «Oh, non posso», rispose Telemaco. «Sono troppo titele, solo. Ma pure lo rivende e protegge come lo sarebbe a un ospite. Tenlo lo cotego e io porterò di ciò che ha bisogno per bestia e mantenerlo a berla meglio. Ma che lo si tenga a larga di valzi pretendenti che li porteriano per giudizio è un buio che la carga in casa mia, no questa?» Dice, rispose parlando figliolo, dice: «Ma dimmi io zitillo e cinimo il vostro popolo per porgli d'aiuto. Se o non c'è un figliolo d'Ulice? Se fossi nei tuoi panni e un se vecchio trepido come tu mi veri, innanzi che ti pate qui, mi faceva tazza a pezzi, mi faceva tazza». «Ah», dice Telemaco, «non è un popolo che mi ricusa, ma un popolo non ci può. Sono tutti i varuncelli e nostrisole di Ruricchio e Samò e Zaginta Vuscosa. E pure noi quelli dei nostri monti di Tacca, che cotteggiano a mamma e si mangiano a me casa. Ma tu, Ome, vai a trovare mamma e dille che so di ritorno. Ma che nemo a sappia, che tocca a bardarci ragnuno mi. Così incaricato di mandare taglio, oh mio, si ricincecchia e parte. Appena sciutuello, si presenta a Atena, qua sua presenza vera di Ronna, alta e bella. Ma un era che Ulice che ha pure avere? Ulice e gli Acari. Quelli l'avevano vista, ma senza pagià, si erano incatagnati, nizzolendo in fondo di all'occhia. A Dea, a Ulice, con l'occhi l'aveva fatto motto desce. E di un tivora gli disse: «Oh, figliol di Laerte, tu bindolo fra i vinduli, senta a me, ci vuole che tu ali dica a tuo figliolo. Fatti conosce che ora. E dopo poi sai ciò che lui verma fa. E non penserà che un bicappio né uno né l'altro. E che faccio tanto ella? O tocca con una mazzetta in oro. Ecco che i socenci diventano mantello vino, tunica nuova e sciarpa lavata. A pelle che era ghibizza e gialla, si face more liscia. E in faccia dell'anziano circandaglio fiorisce di colpo una barba incasciata che paria che la lampassi spiriate turchine. Quando lui la fa cancapanna con sa presenza nuova, o figliolo spaventato svolta l'occhi credendo di aver visto un dio. Dice: «Oh, Salbone, non pare più quello. Non saresti mica calchi dio, falato una colanzuppa a metterci a upro. Accetta, accetta i roni che non ti faremo, ma non ci tombare, non ci tombare». E Ulice risponde: «E che tanti dio, mio figliolo, so papito so. E parbia mia, che tu pati tanti guai». E così dicendo, gli corriano i romboli di lacrime in faccia. Ma Telemaco lo può riagrere. Dice: «No, no, con poi e se va, pu. Come va per Ulice, nessun altro. Tu, momenti fa, eri un bicciacone strapagato e avammi pari un dio patron di campi di uccello. Boh!» «Ah, dice, non ti maravigliamo, mio figliolo. So Ulice. E se volte un paese, ho capo 20 anni. E a Marsè d'Atena, che ricompensa

Ma l'altore Vriona perché ha perso i sovioli, invece che ieri se erano ritrovi. E dopo una bella stonda, Telemaco volse sapere che o come, da dove lui veniva, come lì era scalato, e a ciò che lì erano uno e l'altro. Uno ci contò come lì l'avevano rimpatriato i veneziani, dopo averlo carico di regali preziosi, poi aggiunse: ma oramai l'ordine d'Atena so di stirpare i nostri nemici, ma insomma era aiuta, ma ci tocca sapere quante li sono, dove li vattano, come li si chiamano. E di noi se no li potremmo fare in due o se li ci toccherà che era il rinforzo. Va, rispose Telemaco, manco pensarla ciò che tu mi dici. Se non erano cavotto regge, meno male. O anche 20, buona. Ma virare quante li so. Un aiuto era vero, ma non ci varia. Ulrice rispose: aiute, o figliolo, ti aiutamento a due. Una è Zeus, uapo. E l'altra Atena, figliola. Ti basta, no? Telemaco lo guardò e rispose: ah? Questi sì, ma sono un po' alti in lisonuri, no? Non lo so se c'hanno rasente. Ma che fa? So elli che comandano. Uapu gli rispose: e vi dare all'opera quando noi uniremo le brutte con i valsi prati in denti. E di, dopo l'alba, tu vai a trovarli in un nostro palazzo. Io ci sarà di no, ma mutato in andacciano. Ciò che voglia che tu bega che li mi facciano, un ansia. Puro se li mi trascinano per i peri, a rocciori a salamaio, un di nulla. Che li mi mengano, che li mi lampino fuori, tu zitto e muto. Così puro provate a sconvincerli, ma sempre in dolce parole, ne? Dopo sia tu attento. Quando ti farà di un segno di capo, passi e accogli tutte le armi esposte e porti in la sala di un tesoro. Se i pretendenti si inaberano e che li ti negheranno perché, gli rispondi: e papiare un fume. E poi tutte le armi di un povero Ulice sono quasi cammagnate la ruggine, sogna metterla al riparo. E un'altra che tu pure resta giusta e dirì: e poi non si sa mai, una sera di vriachina può anche nascere qualche azzuffo fra voi. E questa può non sarebbe una buona, né per l'onore di un metavolino, né per i vostri progetti di matrimonio, po. E così si messero da consento papi e figliolo di tace a ognuno un ritorno rulice. Né un vecchio Laerte va per l'eroe, né un meuso per Caglio, né manco a moglie a Penelope, non ci vuole che li sappiano. E per un pigliarsi a una para ognuno per nemico, discorsero di indiziarsi di quali lì erano i servi vivi all'anziano padrone e eronde di un palazzo che non si erano mica lasciate scorrompe. Che quelli poi non ci vuole mica che li fossero vittime di vendetta che si approntava, quelli che erano viri.